Il sault de Donat Cadruvi. In soffa la neg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrotas del rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. E nos florin, c'è ciapi, dis, font in a bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.

Suena su dula che laga la vendo de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suena su dula che laga la vendo de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Il comune in silenzi da Peter Lanzel. Il comune in silenzi ossa taila semgiant las antiques tarables chalavalva in quintant. Mincetant il guitader sa chanson fa d'udir il passà in silenzi d'arce tuat tuarnanir. Er las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer rejuvaneschen cul vent. Be eternes splenduren syca sy steiles d'or, ce ma astu da batta rusche ferm, o mescor.

s anunziar all'alma master, sco magister, quist'in plaster da quesco tu, questo savair, ci dice in retor, lur parair, nu spoiator, in ufis bun, scignis.

dit un magistrat, pe cunciantar, lunez afat. Moi il profet, in patria stretta, fin già più bot, ed oz na letta, nu vaglia nulla. Che vos far, contra il vent, nu pos pisciar, forza ci sa, ci accunir dal tempo, e tu fin già dall'oggi da vent, e scia per cas nossa cultura, lunesa moi dalla malura, e svezz in gioci zamanà, nossa gloriosa prosperità, blers giaran, ce craias tu, più blers notins, festat da più.

0: Les novitats per RTR.
1: Els Estats Units ordineixen nous taxes contra lur partenaris de comerci. Per la Svizzera val una tarifa de taxes de 12,5%. L'FC Sangal per Schwade contra Benfica Lissabon in l'Europa League e l'Aurod stati Blair Soleil in Tir 101, 25 grazie a Samorez e 27 grazie a Quira. Gli LSIs, mio nome è Müller, BNG. Gli Stati Uniti introducono nuove dazi contro 60 partenari commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. I nuovi dazi montano a 10,5%, come dice il Biro del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamison Greer. Per la Svizzera vale, da principio, la tariffa dei dazi più alta del 12,5%, tentando di tenere eccezioni. Gli Stati Uniti rinfacciano ai partenari spartucciati che li fecciano in mia paura contro l'import di roba che sai venire producida sotto lavoro sforzata. In vers l'emitur CNN dice Greer che in paese lubesce l'import di roba e lavoro sforzata ma in quella concorrenza illoyale.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppen valerles medemmes regles sushi a Greer vinevat. Il snof dazi svalen de piozzen de mauna le sis dem Schweizer. Il medem moment skaten is dazi dem finus de 10%. Quelza Trump introduzil favrer sventer che il Tribunal Suprema abolis es dazi de multa plivels. La Svizzera refusesce las renfaces en connex con la lavur sforzada. Elle veglia vina avanti in convegna alliante con Washington. L'Unione Teciale d'Economia Economy Swiss refusesce le rinfacce americane. La decisione di Washington sia ni plausibile ni giustificata. In Svizzera sia la lavoro sforzata già ozzendisch comandata. In plena decina gins mussamens per le pretensioni di Washington. Con quai restien le smalzi di rezzes per le imprese svizzere. Per cui stoppano il discorso con gli Stati Uniti continuare conseguentemente e dovrà in una sliazione liante uscire Economy Swiss in avanti. In Francia furiescono più incendi di Gouaud, passa 20.000 persone sono già venite evacuate se le vostre dis. Usa il paese domanda all'Unione Europea per agire, come ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron sulla piattaforma X. La situazione sai consunta di dalla costa dell'Atlantic da Tirs da Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tramettono avions da stizzare square helicopters per combattere gli incendi. Macron ha ringraziato i partenari europei per loro solidarietà. Incendi furiescono era in la Spagna. La regenza ha proclamato il stato d'urgenza per plires regions per poter organizzare da pli agit. In la provincia Guadalajara ha un incendio di Gouaud finus distruito la surfaccia di rund 32.000 hectare. In Ucraina vuole il ministro della difesa rilasciare Mikhailov Fedorov Pushpe tornare in uffici. Il posto al ministro della difesa sia decisivo per l'andamento della guerra ed el ne vigna bece ad accettare in altro posto, ha detto Fedorov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva destituito Fedorov l'anno passato dall'ufficio. Medias hanno riportato in combattimento della possanza tra Fedorov e il chef dell'armada. Van Paugs disse a Zelensky era lasciato il chef dell'armada senza fermi protesti in le vie. Fedorov vale come specialista per la digitalizzazione e la tecnologia dei droni. Uscire all'Ucraina faccia il vostro tempo progresso nella guerra contro la Russia. Gli Stati Uniti hanno attaccato la 13 la notte in Siria, Mires in l'Iran, che ha cominciato il comando dal militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in Els, 30 router centrali di comando e depositi di droni iranais. Intant pretende il presidente americano che l'Iran stoppia per dons vid abbastimenti e vicire in la via da Hormuz. Tutti i dons vengono pagati con danersi in Renais che vengono controllati dagli Stati Uniti, ha scritto Donald Trump in sia piattaforma Truth Social, senza intant nominare più dettagli stavati il proceder giuridico. Il conflitto è scalato in chat del mais, mentre l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via da Hormuz. E anche il sport Balapè in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League a Songhai Gudignà sorprendente main contro Benfica Lissabon con 2-1. E sai un momento incredibile a dici il giocatore songhaiais Lucas Görtler in vers SRF.
3: Fußball è 90 minuti 11 gegen 11 und Wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il Geo de Retourne l'altro Geo già in Portugal. Ed è la qualificazione per la Conference League a Lugano Godignale in primo Geo contro Duca Ghini dal Kosovo con 1-0. Or davanti ansio giuga pari 1-1 or da ever contro Bate Borisov dal Belarus.
0: La meteo.
1: Oggi di Blair sull'Eglian in Tircentun. La temperatura massimale è tra 25 gradi in Lenghi di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
4: Venerdì buonura al 24 di luglio con le dinascene al microfono e in seguito a 8 buonura bot be una domanda ci occupa.
5: Lunnezia scova!
4: Sarà stata per Blairs e Blairs in una lunga notte la prima all'opener Lunnezia. Scocci d'estate e sai da i questa notte naturalmente è il tema 8 buonura qua per noi.
0: RTR Mes Radio Mia Lingua.
4: Mal frum, daiamo in caffè e buona musica da Teddy Swims. Bad Dreams. Aspetto a noi tutt'otto con noi semis. Buon dia.

0: El vente di bunura in compagnia de derte ersai de spasa les sis is. I nos tema otte bunura?
1: Edus in Highlight del Open Air Lumnezia.
0: Alla cominciare con Blair's Highlights, l'Open Air Lumnezia. I quai con Belora, quai giure un dels Highlights, io c'è irsenza problems più grons. I scis clicca in patras al live ticker de der terce no ein pronto. Svezza postuit alt, i quai fitch bein Blair's faces contentes, o scoccia el qua dis.
2: Gude, boi brindus, la musica è fitch buona.
0: Dimena, buona atmosfera, e c'è il loro al motto da quest'anno?
3: Il motto è «Ci ci va per fe, per adesso è buono».
0: Ai, erste fe, potessi il versen del plet biserà per c'è scoccens quest'anno, o scoccels als organizzatori, anni per comunicare, vaglia in scumont absoluta da far fe, su tot la real dell'open air lumnezzi, qua per vide ci des usci süt. Hai, bun, tante sosse di mena clare, al grill, quella è stat a casa, quel è segno della lasciar a casa, ma c'è il loro nuovo pacchetto in lavoro, c'è importante.
3: Blair, ma se Blair, ma bella fassa roba, non hai imbludato un bispo in me sugli erzi, non hai imbludato.
0: Ah, veramente, il sugli erzi sono molto importanti, ma bun, veramente, gli erzi nel dovere, e va io impostito per la musica. Tante rotter, anni e respi sarà per grande euforia, il festbänkler.

Als Cinch-Fest-Bänkler sind definitivamente fatt sotar al Publik all'Opener Lumnezia in Ubequai ir Chanta es ogni ir fin già i quai bi giusto al prüm di l'invera scociva mo in avant. Bler de pusses historias dell'Opener Chataivet sun tot nos canals social media rtr.ch.nadit avant al live ticker vaglia in mince cas de clicar tras. Bili bundi!

0: RTR kun Elton John i Dua Lipa. Ha iduna dalles fig belles rubricas de sta qua pro RTR in nova ci ha aduna der ce pronte rino ce le surprise squish web.
1: Ce taidle la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Hi, musicistes e musicists, na fan bi musica clair i titlen ir musica qua fanna ir con gusti, tante rotter ir per cerciarlo da ce inspirazion, impulsi, idees, appunto ir per influenzar lura forza lura acna ovra. E qua forza ir a modo fondamentale. In inspirazione attuale vanno voglio savair de da street Alexandre, nostra protagonista de l'Efna, pro am ce titla la scena. E per ele nenes qua neanche c'è una domanda simple.
2: E forse quella canzone attuale inspirasse perché è tutta un po' una venda l'estetica che è quello per me, per me questo progetto, ma in mio caso per questo è venuto da me un amico che ti ha sentato la domanda è se ha una canzone che ha il titolo di RAR perché vai usare il ciao e poi se faccio mi stanno anche che ho conto lei che c'è che ha visto quegli intervalli il refrain che play in me ha visto quegli piu piu che vengono neanche quando si sente la canzone che ha molto survivo il crei. Abrige, io consiglio a tutti di cantare quegli intervalli ad ex nome da aggiunta a massa più più. E questa è una buona canzone, qua siamo in buona luna, qui.
3: Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Più più. Je n'ai besoin de rien que de mon secours. Più più.
2: Pierre de Mar, je pense à vous.

0: Pierre de Mer, un type de musique de Dastrit Alexandre.
1: C'è taille la scena.
0: E con quel tipo è stato le 6:30, vuol dire un tempo per le novità. Sato buon'ora con Urs Müller.
2: Gli Stati Uniti introduzzano nuovi dazi contro 60 partenari commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale di principio la tariffa dei dazi del 12,5%, den tante dette eccezioni. Washington è in faccia al stadio spettacciato che il fece meglio poco contro la vur sforzata. In Francia furiescono più incendi di Guaut, passa 20.000 persone e venire evacuate se il devos dis. Us ha il paese dall'Unione Europea che per agit, quai annuncia il presidente francese Emmanuel Macron sulla piattaforma X. La situazione sei consuntendita alla costa dell'Atlantic, da Tierce a Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League. Son Gael Grignà sorprendente mai incontro Benfica, Lissabon e quai condus ad in. Il giro di ritorno è l'altra Gievgia e nel Portugal.
3: La meteo.
0: Io c'è da Eblair Solai per tutto il centun, quai pro temperature maximali da 21 gradi in giro di notte, 26 gradi da Eblair sur Selva e fin 27 gradi in regione de Quaira. Ci a guardare un po' più preciso anche le bugie di quasi quelle che hanno fatto viadi e per l'open.

0: Wandjewand Lassetti.
1: RTL Impuls.
0: In Sanja anche se posso dire che qua al radio, ma als impulsi di qui stevne vengono in bel valader. Qui stevne in Pisamainz, als prüms insomma, de Selina Po de Sint.
2: Sersi Leute pareva fin già d'una d'essere un'usanza curiosa. Forse per qua c'è sco sentinra, vevi in preis bot, ci nus deset gnair bler de l'om strom de scuol. Ed il sersi Leute pareva fin già d'una simplemente l'om strom de turic. Mia tenuta negativa in versi il sersi lüte sveva confermata da vocet il veva presentas vesse per la prima iada. Avant passa dei gens veva una scossa d'ufans da nostra regiun da stu ir a presentar il cialan de marz al cortegi del sersi lüte. No mattes, in costume in giardinais, vain scumparti caramelles al public. Plus kilometers vain absolt in quelle scharpes cun tatsch, cun clambra d'argent ed ils ultims per meters a pescuz in les vies da città, per qua ce nove ventuf tal manche vascies. Qui ston al sersi lüte deren prejaintes una pruna personas romances e grigionaises. Es un persuasa ce les veran in belli la tradizion zürigaisa, rappresentant bain il chantun de jast, il grigion. Ma ed un pro. I de verer nus una, se bancia dera turic. En agusta pudarir osem incetant cun un tram cocen in città, ci pare d'esser l'erhabe. Grazie al sersi lüte, grazie a questa collaborazion tanter chantuns. Ma c'hai, basta, l'om strom num s'cioda.
1: Impuls.

0: Si,
1: Imbelvinte die Bunura con RTR. In pacca secunda si se dice delle sette.
2: RTR. Centa la domanda da Lemna.
1: Hai per Blitz nota grand i grossa il calendar l'opener lunezze ci a lui questo fin defne i mincini mincina a impasiacne i storia da quintar.
3: Buonasera lunezze a scova!
4: Io sono crescita sì con l'opener lunezze. Prevede mio papà il tapì 30 anni, chef di quell'opener.
5: Gli opener e Luke, le solette certezze non hanno sentito proprio proprio tutto che si conosce.
4: Per vedere le bocce grandi, stiamo con i paia scibia.
6: Stiamo con tutto con scibia, persone per spiegare svese paure.
7: Sono di Pianz, il primo gap per spiegare l'opener.
6: E è proprio a dire in una coola e bella atmosfera se l'opener lo inizia.
5: Ich bin speziell wo ich, also jetzt sind wir in der Kompanie Lager, wo es ein bisschen da, so ein bisschen speziell.
7: Geht. Und sie sind eben mit dem Tanz und der Bogacci Bein. Weil es ein guter Dienst ist, nicht tot. Also gerade das ist alles in einer lauter Historie.
4: Tons und ich, aber in du sonst. Per Leo, qua è la Kindheit, Nostalgia per me, per vedere Dance Monkey e SG per tutti. Ho un po' di nostalgia.
5: Io sono alto che ho un danze.
8: Opener Lumnezia un mondo bo. Io ho un po' di tempo per vedere che va in Bienamici, il Sirius, il Marcus Aurelius che in concert un. Quindi ho una questione bo di dritta a me che sai il mio opener Don. Den Ton lauter um, wenn ich fast gehört habe.
9: Grazie, Lumnezia, muchas gracias!
1: Hi, mi chiedo, sera al comenzare l'opener Lumnezia con una premiera romanza. Reaktions, ma ir musica live, vena pront, per vo de voles novitats delle set. Il set is in 8 minuti.

In passo lei per le orelle, sotto buon Alvaro Soler. In 30 minuti dai le novità regionali ed internazionali delle 7 tante rotte vai a per le nostre dati. C'è le Stati Uniti hanno deciso tante rotte ir per le Svizzera. Ma vanno a Kings Elliott. Buongiorno.

0: Les novitats per RTR.
1: A partir de dots valen per la Svizzera dazis de multe de 12,5 in stall de 10%. L'FC St. Gall persuade contro Benfica Lissabon in l'Europa League. E l'Auroz da Tibler sull'Eglia in Tir Grigion. Quater 25 grazie a Samorezzen e 27 grazie a Quira. Gliela 7, meu nome Urs Müller. Bienji. Il Stati Uniti introduzisce nuove dazis contro 60 partenari commerciali, tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Il nuove dazis montano 10,5%, a comunicare il Biro del rappresentante commerciale del Stati Uniti, Jamison Greer. Per la Svizzera vale di principio la tariffa di dazis più alta da 12,5%, tentando di tenere eccezioni. Il Stati Uniti rinfaccia als partenari spartucciati, gels fecciano in mia pauca contro l'import di roba che sai venire produzida sotto lavoro sforzata. In vers le mitur CNN dice Greer, sin paese lubesce l'import di roba di lavoro sforzata, ma in quai a concorrenza illoyale.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppiano a valare le medesime regole, uscia Greer, in avanti. Il nuovo dazis valen de piazza de mauna alle 6, tem Svizzer. Il medesimo momento scaden il dazis den finus de 10%, quelza Trump introduzì il fevrer, sventer che il Tribunal Suprema abolisse il dazis de multe plivels. In Svizzera refusesce le renfaccias in connex con il lavoro sforzata. Ella veglia vin avanti in una convegna alianta con Washington. L'Unione Teciale d'Economia Economy Suisse rifusesce le renfaccias americane. La decisione di Washington sei ni plausibile ni giustificata. In Svizzera sei la lavoro sforzata già ozzendisch comandata. In plena detiene agins mussamens per le pretensioni di Washington. Con quai restien le smalse direzze per le imprese svizzeres. Per quai stoppien il discorso con gli Stati Uniti us continuar conseguente main. Id ovria in asciliazione lianta uscia Economy Suisse. Vin avant. In Francia furiescen pliers incendis de Gwaut, purmain 30.000 persunas eminides evacuades als Davos dies. Usa el paiais domanda l'Union Europeica per agit, quai a annuncia il president franzos Emmanuel Macron sin la plataforma X. La situazione sei consuntendida alla costa dell'Atlantic, da Tiers de Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tremettene avions da stizzar, schuer helicopters per combattere gli incendis. Macron ha ingraziato partenari europei per lur solidarietà. Incendis furiescen er in Spagna. La Regenza Madrid ha proclamato il stato d'urgenza per plires regiuns per poter organizzare de pli agit. In la provincia Guadalajara ha un incendio de Guaut Finus distruito la surfaccia da redunt 32.000 hectares. In Ucraina vuole il ministro della Defensione rilasciare Mikhailo Fedorov Pushpe tornare in sé uffizi. Il posto al ministro della Defensione sei decisivo per l'andamento della guerra ed el ne venne becce ad accettare in altro posto, ha detto Fedorov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva destituito l'emna passata dall'uffizi. Media hanno rapportato in combatto dalla possanza tra Fedorov e il chef dell'armada. Van Paux dies a Zelensky era il Schallchef dell'Armada Sventer Ferms Protests in Las Vies. Fedorov vala sco specialist per la digitalizzazione e la tecnologia da drones. Uscia l'Ucraina fac l'ultim temp progress in la guerra contro la Russia. Il Stati Uniti ha attaccato la 13 la notte in Siria Mires in Iran, quai ha cominciato il comando dal militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in els 30 router centrali del comando e depositi di droni iranais. Entan pretende il presidente americano che l'Iran stoppi a parare per dons vid abbastimenti vicini in la via da Hormuz. Tutti i dons vengono pagati con denari iraniani che sono controllati dal Stati Uniti, ha scritto Donald Trump in sua piattaforma True Social, senza nominare più dettagli davanti il procedere giuridico. Il conflitto è scalato in chat dal mais, mentre l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via da Hormuz. Ed anche il Balapè in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League a San Gael Grignà, sorprendente mai contro Benfica Lissabon con 2-1. E sa un momento incredibile, ha detto il giocatore San Gaelais Lucas Görtler in vers SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il Geodre torna l'altro Giovgen in Portugal. Ed è la qualificazione per la Conference League a Lugano, Grignale in primo Geo contro Duga Ghini del Kosovo con 1-0. Ordevanta Sio giuga pari in Din Ordaifer contro Bate Borisov del Belarus.
0: La meteo.
1: Ozzati Blair su lei e l'entir centun. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 26 gradi in Sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Wenn der Bunur al Dinaschina al Mikrofon in See, daia per Blairs be una risposta sulla domanda perché, insomma, ihr on per on al opener Lumnezia.
5: Ich habe eine Lüge, la soletta sortina, non kennst du proprio più tocco, kennst du conosce.
4: Ah, ok, forse una piccola correttura esiste, siamo da fare, is in scontra al meine totals sur Silvans, cis conosce. In mince cas, al comenzà l'opener Lumnezia con una premiera, romancia, reactions, ma musica, daia scoprossam.
0: RTR, dalla Damau alla Saira.
4: Bastian Baker, Lucky. Buon dia.

0: Hilly Days, bein possibel zu weiter finde du die del nuf Trend, aber dir ein paar simpel, dann ist ne Auto schon im Prender als durant les Vacances. Invece da bi chillar al pool e mangiar gelato. Vuol dire c'ha ir in quel connex, ora manche sono stigiani in pa is no romanzi, no romances in se trendsetters, qua da e prono finde ja war der lunch als kurs de romanz durant la sta. Uscia ir el Lyon. Ma ne totals participanti, les participantes, ci fan quest cuors a punta de sta dovren lura ir al romanc devo aver fatto il cuors in lur mincedì. Arno pro lage es unde des, ci veng a posta della Germania per imprender romanc. Il polizist ci imprende lingua simplemente per quaccia la plagiair. Uscia ir nossa lingua.
1: Ai dat schon situations nur kins trova il sautes lungac en mia profession. Aber fetch dara. Ja, jo lavurel ac na mein bu kun lungac jestos.
0: Hai er la Stefanie Kalt fa quel kurs, senza dovrar il romanc per sia lavur, mosco flight attendant, poi capitar, c'è la po li stes dovrar, qua c'è la impreis.
2: Avon dus jamnas, hai eu giu in aduna kun si ume, e sabe, cinciam tutesh con quel accent romanc, allo eter, hai domandau, Estes vos de la romancia? Sì, sì. Es en et de la engedina. E lu, hai nos cinciau romans. Ella capiu mei schon, aber io pu capiu ella adina, con quel romans antic autor. E alla fine ha le scret in feedback per mio chef, per romans.
0: Belles historias al romans ciculia da fata ilaier.
3: Per vos...
0: Cinque minuti dalle 7:30.

0: Un bel vent di bunura con RTR Stadt, la 7:30, Urs Müller sa ci da nou.
1: Il Stadio Zenitz introduce nuove stazioni contro 60 partenari commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale il principio la tariffa da stazioni di 12,5%, tentando di avere eccezioni. Washington rinfaccia al Stadio per tutti che il fecchio mime poco contro il lavoro sforzato. In Francia furiescono più incendi di Gaut, buonamente 30.000 persone sono venute evacuate dal Davos Dis, usa il paese dall'Unione Europea per agit, come annuncia il presidente francese Emmanuel Macron sulla piattaforma X. La situazione si è consolidata alla costa dell'Atlantico da Tierce a Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League a Songhai Grignà, sorprendente main contro Benfica Lissabon con 2-1. Il dio di ritorno è l'altra Gievgia e nel Portugal.
2: La meteo.
0: Heute li dann giusto tu quasi quelles da lags vet qua giusto sul nostro webcam. C'è la bunura. Zulax. Hi, precis. Ihr Urswarde Beletze. Ja, da in mein Jackass mir Ruschlö da ja aus per total Centun Blair Sulai, quattro pro temperatures maximales. Da 25 Grad in die Note, 26 Grad in zur selva. I fin maximal manche 27 Grad da ja aus per la Region. De Quera.
3: LTL. Informativ.

0: Kikeri Sis.
1: Presentat a Folk, vostra botia del vitx en la regiun.
2: Dintant va na ircetà a nostra candidata, la Francisca Hendri, ossa qua al telefon per jova rund dus. Bun di, dona Francisca.
3: Bien di.
2: Coesa.
3: A tip-top.
2: A tip-top.
3: Con la Bia Laura.
2: So, no? Alla fin già bognali ert.
3: No, bisogna, let's bognol dia per la sera.
2: Ok, appunto, yes. E vi vignate da di, o qua dici ma mamma, dice mai mi c'è caso c'è, ne stia fisse d'uno da bognar a buon'ora.
3: Ah, gelo, da me un forza, gelo.
2: Fus, mi c'è, ma loro fisse da stessi un po' in più. Forza, mo avanti il chicchere, se. Gina, eser qua, Georgina Ianchi, ella fa oz d'arbitra, ella eser ce la dà dal c'è. Tu sei da quella via.
4: In Pol, bien di donna Tiska. In Polish Vertun va io.
3: Vertun. In Polish Vert.
4: Yes, yes.
3: Yes.
2: Minti in pa. Minti in pa. No, ma no, no, non c'è qua il sonno c'è per la buonura, o?
4: Da me un da ua, gè. E io sì, gè.
2: C'è ven ba in quest'ona, ti vo si è.
4: Da stasera trai ai più bascinez. Vai io sciare.
3: E la sera ti li più bascinez, con stas, gè.
4: Lui si ruhata da me un da dirim na letz.
3: Jo, ne gjinë shnek së njërt.
4: Uon e bjen, ne ve?
3: Uon e bjen,
4: uon e bëshi bërës dhe në tuan. Na, uon e
3: lo bëshi bërë, na.
2: Kuntaj forca mu që që venjë u shlëmo bajnë, otësh ko shnek, s'kës në venjën, ish në kuntajnës, ma që venjë lës lindarnës për kës, ma bun shnek s'kren klientër këtot, ma që venjë u shlëmo bajnë, entim vësë jërës?
3: Ah, urtaj, salata, randës,
2: Urtais, bejveltin, urtais qua scuola ce vo dovrai per fare il scapunz, non?
3: Exact, de quellet, de.
2: Les rones, de, wow, super rones. Protagina?
4: Sco tirtaie, cucumbras.
2: Hai.
4: Yeah. Cucumbras, letzte sind in Frucht bein.
3: Tu kentis,
4: c'è che è miserabile, che ogni 10 minuti ne ho metto il bopli, ho metto l'uodine per spai, tomates.
2: Les tomates.
4: Tomates.
3: A tomates, vai, ja, vai, vai, vai,
4: vai, vai, Ah, sin quals meli 400 urmar, bravo.
3: E poi vinto.
4: E ni coach, non sa vanno chi vince la neif.
3: E di un così verde.
2: Ma sentite se è fatto da quelle verde, ci si potesse mangiare, non da tot. Quando c'è un po' mistric, è un prof, mincion, nuova sorte. Mincion, e vengono mincion per al cinof. Perché qua ci funziona l'anno passato, non funziona più, e loro non hanno deciso semplicemente mincion da tu al cinof.
3: Ebbè, ne vi.
2: Vesna, bun, un bel tema. No, trai potesse discutere che abbiamo l'unso di quella, ne sa
3: che interessa
2: il res, ma ossa io vai al Kikeri Sis, rundo plus per ella, donna Francisca. Era la fazes, è giusto arrivare, ossa dovresse set. L'hanno lanciato?
3: Sì, lo so, lanciato.
2: Giorgina è pronta,
4: Gaia? Bien clic.
2: Donna Francisca, e allora, un, dos, trai. L'opener lumnezza 2026 a comenzà ir col concert de Mathieu.
3: Na.
4: Correct.
2: Sul areal de l'opener is a quiston scomandà de grillar.
3: Na.
2: Sulla charta de privel d'incendi sta la culur cocna pel scomond absolut de far feu.
3: De.
2: Als primsa vo sta la città de cuera organizza quiston in a show de llum con drones.
3: Na.
2: Martin Pfister is l'actual president de la confederazione.
3: De.
2: Il plaid per la festa nazionale a guarda vin qui stond del consigliere federale Martin Pfister.
3: No.
2: Un nir dell'ingedinotto e sguarda avanti la vin.
3: No.
2: Svizzera e svizzers dovren in media proce passa 140 litri d'acqua da biver per di.
3: Yeah.
2: Una douche da circa 5 minuti dovrà aver 60 fino a 80 litri d'acqua.
3: Yeah.
2: Al Tour de France è il svizzero Mauro Schmidt per il momento secondo del classamento generale. Passa 90% delle apricose che vengono raccoltate in Svizzera derivano dal Valais.
4: Correct.
2: Valais, correct. 90% di tutte le apricose che vengono raccoltate in Svizzera vengono proprio dal Valais.
3: Ah, sono?
4: Se non crescono le apricose.
3: Ma non crescono, non le apricose.
4: Veniamo.
3: Adotti tutto la uopi tost.
4: In a fase che io... Absolut, scumon, de grilla e a jopener lumnezia. quai eia sia.
2: Massa süt.
3: Ai, di tortina, de. Ah, de.
4: Ner, ha, ei propi, quai
2: Cine se pofima na cine cigarete?
4: Fa nuot, nuot. Bu fa ești brinzlandr, za nuot fos la calur nera, a bu la cocna.
3: Ah, de la nera.
4: Alu, ce ben zeun? Ah, president de la confederațiun? Guy Parmala.
3: Ah, Guy Parmala, de genau.
4: Un pau de bian, de adine cu șvepil monitor. Na, na.
3: Coi în giuc.
4: Se capesce.
3: De, de.
2: Dona Franziska, ma ses buns, dai li stessi, da dune del positiv. Ses buns, trametaina, con 60 francs vale la fer commission, senti il folk.
3: Ecco bien.
2: Giovijani buon fariert, i osa bestessimo per dire da raua, cas.
3: De, de, genau.
2: Tenor tip de Georgina. In bel di, Dona Franziska.
3: Arrivai,
2: alla prossima.
1: Il Kikerisis. Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich, en la regione.

0: Rihanna kopru RTR Umbrella, 6 dallas 8 is i clair durant els dies del opener netze naturalmente l'ora in grigion a mo più grand tema sco uscilieu dovre in parisol er la postut e si sguarda sull'ultimo contemporanzi tempesta as vesse schon mo jent quiston in pa più pacific al mein quai ci per tocca l'ora co guarda l'aurora per di numero 2 8
1: am frittig is in Valumnezia sonnig und trocken bi angenehm warme 22 Grad. Schatten ist nur selten zu finden, darum unbedingt Sonnencreme mitnehmen und einstreichen.
0: Casura Bonesnovas.org e ir al Cusel con la crema da Sulai, de nos colleghi de SRF Meteo. Ma guardiamo forse giusto mo in sich più il futuro in una festa che occupa tutta la Svizzera, non per una valle, sta allora erderci ben botto sul programma La Festa Nazionale. E per quella, non è davvero pronta la crema da Sulai, ma il Fitch Blair da Baiver.
2: So bis Anfang August oder wahrscheinlich eben noch weiter darüber aus, da zeigen zumindest Modelle jetzt einen Höchstwert von 31 bis 36 Grad. Noch einige Modelle können sogar noch heißer werden und das Ende von dieser vierten Hitzewelle ist noch gar nicht absehbar.
0: Di mine poteva finire di cominciare a fare plans in giochi des al melderlo in al sombriva per far la festa per se prims a worst coci para spetta in pie questi fnici vain la quarta onda de celur per la svizzera scocciano vain giusto dodi hai quai giure in bun tip se vanno planet scocci vain oh questi si anti lauam

0: Las novitats ter RTR.
1: A partir de dots valen per la Svizzera dazi supplementars de 12,5 in stall de 10%. L'FC St. Gall per schwade contra Benfica Lissabon in Europa League. I Laura Otz da Tibler sull'Egli Antir Grigion, quater 25 grazie a Samorezzen e 27 grazie a Quera. Gli Elas Otz, mio nome Urs Müller. Bienvenuti. Il Stati Uniti introduce nuovi dazi contro 60 partenari commerciali tra l'altro contro la Svizzera e l'Unione Europea. I nuovi dazi montano 10,5% a comunicare il Biro del rappresentante commerciale del Stati Uniti, Jamison Greer. Per la Svizzera vale da principio la tariffa dei dazi più alta da 12,5%, tentando di tirare eccezioni. Gli Stati Uniti rinfacciano i partenari spartucciati che si fanno in pauc contro l'import di roba che sai venire produzita sotto lavoro sforzata. Invers le miture CNN dice Greer, che in paese lubesce l'import di roba di lavoro sforzata, ma in quai a concorrenza illoyale.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppen valare le medemme regole su scia Greer vin avant. Il novs dazis valen de piozzen de mauna le sis dem Schweizer. Il medem moment en schediz il dazis den finus de 10%. Quelsa Trump introduzi il fevrer, sventer che il Tribunal Suprem a abolis es dazis de multe pli vils. La Svizzera refusesce le renfacce in connex con la lavur sforzata. Ella veglia vin avanti in convegna alliante con Washington. L'Unione Teciale d'Economia Economy Suisse refusesce le renfacce americane. La decisione di Washington sia ni plausibile ni giustificata. In Svizzera sia la lavur sforzata giauzendisch comandata. In plena detiene gins musamens per le pretensions de Washington, con quai arrestien le smalzi direzes per le interprese svizzeres, per quai stoppen il discurs con il Stati Uniti continuar consequenta main, i dovrios in asciliazion lianta, uscia Economy Suisse vin avant. In Francia furiescen pliers incendis de Gouaud, purmain 30.000 persone sem venidas evacuadas els Davos dies. Ussa il paese domanda l'Unione Europea per agit, quai ha annunciat il president francese Emmanuel Macron in la plataforma X. La situazione sei consuntendida alla costa dell'Atlantic, da tirs de Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tramettien avions de stizarsch quer helicopters per combattere gli incendis. Macron ha ingraziat partenaris europeis per lur solidaritat. Incendis furiescen era in Spagna. La Regenza Madrid ha proclamat il stadi d'urgenza per pliras regiuns per uscire a poder organizar de pli agit. En la provincia da Guadalajara, a un incendio de Gouaud finus destruì una surfaccia de rund 32.000 hectares. Il Stati Uniti hanno attaccato 13 notte in serie mires in l'Iran, quai ha comunicato il comando dal militare regionale in la plataforma X. Attaccato in els 30 altre centrali de comando e depositi de drones iranais. Intanto pretende il presidente americano che l'Iran stoppia a pagare per dons vid abbastimenti e vicire in la via de Hormuz. Tutti i dons in un paiaz condannati bloccati, ha scritto Donald Trump in la plataforma Truth Social, senza intanto nominare più dettagli davanti il procedere giuridico. Il conflitto è scalato in chat dal mais, so entra che l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via de Hormuz. E per finire anche il sport, Balapè, in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League, a St. Gall guadagnò sorprendentemente contro Benfica Lissabon con 2-0. E sai, è stato un momento incredibile, ha detto il giocatore St. Gallais Lukas Görtler in vers SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il Geo de Retourne l'autre Giovgen, il Portugal. Ed en la qualificazione per la Conference League a Lugano guadagnava il primo gioco contro Duka Gini dal Kosovo con 1-0. Or davanti a Sijog giuga pari in Adin, or daifer contro batte Borisov dal Belarus.
0: La meteo.
1: Ossa di Blair sull'Eglia nell'antir grigion, la temperatura maximale è 25 gradi in legna di nota, 26 gradi in Sorselva e 27 gradi in la region da Quera.
4: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
5: Al venerdì buon'ora del 24 de luglio 8:05.
0: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
5: I partini in quest'ora con James Arthur. Bell'eschet erotico nomis, non le dine scena. Bell'e buon'e.

0: In 8 Minuten les 8 Mezze.
1: RTR, quai è il sempreverde del dì?
0: Hey, per sempre verde dot. Sto anche essere grande fan o fan del Schlager per conoscere il devo in per Pax Takt in ein Bett im Kornfeld de Jürgen Drews. Conosce eine no tozzi. Con quella allora giusto er comincia avant precis 50 anni la carriera musicale del centedur tu daist. Ma c'è c'è Blair, si Blair es na san forza e da er in a version inglese. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. L'interessante vita questo song, o vita questi due songs, è una bella carriera di Jürgen Drews. A cominciare con quel song, ma era per Bellamy Brothers, è il classico del country, stato il start di una grande carriera musicale. No? Not that line, oz, la versione. Tu dasci. Jürgen Drews, ein Bett im Kornfeld.

0: RTL. Wenn die Bunura del 24 de Lui, das Ottimetze.punkt ist Urs Müller, plant gules Novitats.
1: Die Stati Uniti introduzisce nuove dazi contro 60 partenari commerciali tra la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale de principio la tariffa de dazi de 12,5%, tentando di exceptions. Washington rinfaccia le Stati per tutti che il sveccia mime pauk contro la Wurst forzata. In Francia furiescono più incendi di Guaut, per mai 30.000 persone sono già venite evacuate dal Davos dies. Usa il paese da l'Unione Europea per agit, come ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, sulla piattaforma X. La situazione si è consunt tendita alla costa dell'Atlantic da Tierste a Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per la Europa League a San Gallo-Grignà, sorprendente mai incontro Benfica Lissabon con Dussadin. Ed è il ritorno nell'altra Gievgia e nel Portugal.
2: La meteo.
0: E rosa da Ebler Solai per tutto il 101, quattro temperature maximali da 25 gradi in giro di notte, fin 26 gradi d'aia in surselve e 27 gradi in regione da Quaira. Quella ora fa giura il plagiare, quelle temperature spostate er a to queste ci sono all'opener lumnezze per il momento, oggi di due si duncia er può du lanciare, l'opener è stato cimillo, o coccia otters in surselva dicen er l'avenir del rap romance. Se vuole conoscere del, qua mi daina a mo avant les nov, qua nervus. Ma er quant nervosi, quant plagiare, ce la nu er de sia primiera, er quai do dinamo avant. Les nove. Belle, je connais, bon dia.

0: Edus in Highlight dell'Open Air Lumnezia.
1: 8 secondi dell'Open Air Lumnezia. Unde destia erpo di lanciare l'Open Air Lumnezia è stato similo al rapper de Rujanci e forza più concente di una cella cosca. Kai Streamer osko kai Bonsai. I elpilja osa anno giusta 20. Mont de sentiments avant, ma davos je show al opener Lumnezia de dirte, Tania.
2: Jam provel dat gude si fitschko possevel, aber si kunstzien schko possevel. La show è stata e me seilt in a dies de dies per vede che tot a funzionau si con us ventre no. Tot in mega vibe, a center va sempre me mo pisse vo centa giuet, ma na sin mia band, ma na sin la crowd. Ed eva en quel moment va cercau us so einfach mo flicken de.

0: Dankeschön,
1: Live in der Open Air Lumnezia, minus Similo, il rapper Grigionier Oz, del resto in bel programma di Gentanterotter Lo e l'Educo e Samu Haber, Traufer e questa sera loro di Giuseppe, tutti ci sono della, in Blair Plagiar, tutti ci sono live della partita, ma naturalmente potete essere qua pro RTR Bocco live con il nostro live ticker con un clic su rtr.ch.
2: Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: In Belvende di Bunura con RTR in 8 minuti is la snow.
1: La Stadt con RTR.
0: Il sta è il tema dels open airs della Valumnezza, vanno due di otto bunure fin già vera Blair, sarà il raduna del c'è in avanti. Tema qua pro no, ma i da appunto iremo otters festival. Se da ques, surls confins grigiuns, per esempio, qui si dice al Paleo a Nio. Su quella bühne era una delle grandi bands inglese, se c'è postuit di o si ne ha, da quale si dir in papi veglies. Conosciamo forse in paio melde. The Cure, dus voor precies 50 ons in viadi con nur musica. Happy birthday! Hier is qua una delle concertes, Boys Don't Cry. I er qua proeter, d'una der c'è de dudir, pushtut, al venerdì. Friday, I'm in love, in das grand classic is die punta. Qui si dice statt de dudir live al Paleo Festival a Nio. Del resto, l'unico concerto ci sono qua in Svizzera, ma perché per svada l'ora di Cure amo ad una? E qua non è più più veglio ho segnato, ma è per i giovani che ci pare. Qua è la domanda a Dominique Diller, il redattore di musica pro SRF.
2: I Mischikus emozionale tiefi, aus Ehrlichkeit, aus Melancholie und natürlich sind die Cure musikalisch einfach wahnsinnig vielseitig. Sie bietet einen riesigen Range, einen Mix an Stil und Stimmungen.
0: I prezis per qua gli vigina The Cure, mo Blairs on the Pleasure sulle bühne, ma erano con loro musica i hai per qua ci zafa usce bain. I parire molti smelder in direzione fin d'Efne. The Cure, Friday, I'm in love.

0: Les novitats per RTR.
1: Washington augmenta els dazis per la Svizzera de 10,5%, quai per via dar en faccias en connex con lavur sforzada. E concern d'autos en la crisi, Volkswagen fa un terz pli pauc gudon. Quai indus les temes, alza les nov, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il Stati Uniti hanno introdotto un nuovo dazio contro 60 partenari commerciali, tra l'altro è la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale in principio dazio di 12,5% in stile di 10% con finus. Qui ha cominciato il Biro del rappresentante commerciale del Stati Uniti, Jamison Greer. Quels rinfacciano als partenari per tutti i dazi, che li facciano in mia pauca contro la lavur sforzata. La Svizzera refusesce questa rinfaccia e speria in avanti in una convegna da dazis lianta con Washington, a nome da Berna. L'economa svizzera-pakistana Sadia Zaidi diventa la nuova chef dell'Associazione Mondiale delle Società Aviatiche, che ha l'aiata comunicata ieri sera. L'economa ha finito di lavorare per il Forum Mondiale d'Economia, WEF. Il Davos era Zahidi in la direzione del WEF. È la prima giada che la IATA viene manata di una donna. L'organizzazione veniva fondata nel 1945 e compiglia ormai 380 società aviatiche. Quelle sono responsabili per il 85% del traffico aviatico globale. La sedia principale è a Ginevra. Il concern da VW viene avanti ferm su Squitch. Il secondo quartale dell'ONS il guadagno si riduzì per 33% in 1,5 miliardi euro, compriglia con la medema periode dell'anno passato. Per l'antica ronda di gestione a Volkswagen sbassare le prognose. Già avanti due semne al concern d'auto studesce annunciare misure di risparmio rigorose. VW doveva venire più piccolo fino al 2030, 30 auto doveva in 50.000 piazze venire stricciate. Il Stati Uniti ha attaccato la 13 la notte in Siria, Mires in l'Iran, quai ha conosciuto il comando del militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in els 30 auto centrali di comando e depositi di droni iranais. L'Iran, tenor accias indicazioni, reagì con contrattacce in base militare als americani nel stadis del Golf, 30 auto nel Bahrain. Il conflitto è scalato in chat del mais, sventer che l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via de Hormuz.
2: La meteo.
1: Oggi ti bler sull'eglia in tir grigion, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legna di nota, 26 gradi in surselva e fin 27 gradi in la regione de Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mi sono la Dina Scena, ci vuoi una buona posa di caffè e ci sta scritto oggi in vostro calendar in Cunice al Zonza, il 24 di luglio. Allora mi allegro sul vostro telefono, vi gratulavo in notte metà al regalo, in pochi momenti rivina le linee. Bene, con noi, buon
2: RTR. Credibile.

0: Vende di bunura als 24 de luglie din per liuns weine sün nossa liste d'anniversari oz comenzain pro Mauro a porte do quer il cumplisce ozes di javel anniversari in grand happy birthday. A tai Mauro il ora in avant pro Moreno Stedler il sta a Zernetz il cumplisce oz al dis dot avel nossa giubilare de Sidrun a no Melanie de Florin il cumplisce il 26 avel cumplion oz happy birthday ere della i lurela Ursula Chuar Huani e la sta a sursaisa i cumplisce ot ottantons. No gratulain de cor ades Givjan in beldi de festa spranza con buona torta i unocel regalin.
1: La copina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: Regalins daia ir qua pro RTR ad una derce, per esempio, la nostra tazza. Ci vesient de regalar la tazza d'anniversari. 8-0-20-25-30 al numero di telefono. Potevet ossa ir al telefono mettendo il numero 0-20-25-30. Sono vi bonder.

0: cupina.
1: Presentat el bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
2: Es il pacchettin ot sta 80-55 turic, fa dimendin pa in via di Pulunc nosa tazza. Al telefon la Anna Cetrina Gir de Cuera. Bon di. Dona Anna Cetrina.
3: Bon di.
2: Ci van als auguris?
3: Als auguris gem a mia piccina franca gio turic ci complisce ot ocians. E già vigenz tot album, nona, neni e tot la compagnia de Cuera.
2: Vuol dire, fai la, schon la visita oggi, mo, veram vacanzes?
3: Oggi non fai in giù una visita, oggi fa l'anniversario con i miei amici, ma domenica gente in Engiadina.
2: Ah, flott, flott.
3: In Engiadina stanno in Perdis in Engiadina. E sono queste le grenze fiche.
2: Cosa di una bella, fare, non è una altra festa, fare da più se si ha da festa, o no?
3: Se stiamo proprio tra il visto, non è neni e cose
2: lo... Ich denke schon, dass es mit 8 Tonnen heilen sie mir schon noch important ist. Nun, dieses Fall prüft mit mir. Ist es noch quando, Anna Cetrina? Oha! Donna Anna Cetrina? Nicht più, ha? Questo è molto lustig. Hai, grazie, Donna Anna Cetrina, in prova di telefonare, forse mo d'inci noter. No, no, mince che als auguris, questo sono rivati, questo vaina. Tra metà, naturalmente, c'è la doda, Donna Anna Cetrina, mo ficient, nostra tazza alla Franca Gir. Vaina, tot co ci tocca, e la sta a Turice, l'adressa vaina, finge a cif, e gratulain, naturalmente, alla Franca. Ci complisce oz al ottavel anniversario, sta a Turice, gratula alla nona. E loro così deso in avanti a tutta la famiglia in una bella festa.

0: RTL, il vendere di buon'ora del 24 di luglio, in 7 minuti la stavo in mezzo, vuol dire per me c'è più il pianeta come già qua del studio, però Gheorghina Janchi sorpiglia. Gheorghina non stava nato di fin già durante il Kikrisesi, e portare naturalmente l'opener l'Umnezia, questo è un grande tema, e in tias emissions ed in connex con l'opener, ma non ho da sotto voluto fin già in prese alti.
1: Co pronuncia el ca giu è premiera in tribuna, qual de Rugein.
0: Precis. Bless che noschen el pitesco, tu as dita mai...
1: Kai bonsai.
0: Kai bonsai, kai streamer, è stas dir per mai der, qua dir, un pein incendio du monde. Mince cas al osanom, similo.
1: Similo.
0: Similo. Similo, ha?
1: Un modo tot Kramer, aber...
0: Ma noi mi c'è casa lei il mio erso premiera potrebbe diventare il retellar vaina registra
1: allora è ziot è un'inaga
0: hai
1: da qualsca sapeina per la premiera in da del svascio un'inaga i appell
2: da nu se le gloins minchin che venne tot l'an is concert nu se l'un vedevo da vanna tribuna nu se genen temem piaste a venina ven cool tem grazie fec
1: conosce sti bu ha la vuge antic semionta da quella da Sì, mio. Dai, bonsai.
0: Come c'è con S? Non è blamar qua mai massa.
1: Con S, già? Bu con C, I, ma quello è proprio con S che non sanno pronunciare.
0: Avanti, vai, appunto.
1: Sì, sì. Sì, Sirius.
0: Sirius.
1: Sirius. Sirius de Lax. Non siamo con Aurelius de Flem, da micro, da intec, ossa con Mera, ossa sin tot quai, che io ossa sur tot, io resta omis dus, in de dels e de sat, che ne stas in premiera, ne giù premiera, a opener l'Umnezia, a chi drovan intec quals de la fec, fec bala foppa per fatter li già, è un intec pi fec.
0: E qui è giù, Dann haben wir die Zeit.
1: Gut, circa. Das ist eine gute Frage. Guarda la sendisch, vieni, guarda la sendisch.
0: Und? Dann per far qua idea.
1: Allora, musicalmente, hast du schon eine Idee oder was?
3: Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Piu, piu. Je n'ai besoin de rien que de mon sicou. Piu, piu.
1: Più più va la continuazione e la oz per la devosa ga questa emma che non stai delle benzine però non conoscere in tic Outer stils de musica si es preferidas propi pauen in propi scovirtas e quella che è con più più adot tradescere l'uon sia che ha in dulce amar regurdiences vid la stat sia che da stat udinza da Astrid Alexandra
0: is ne bebondes Gheorghina Janchi surpiglia
1: Piu piu!
0: Bell! E Eddie, tschüss, Barotz! In 30 Minuten las noch mehr Zeit, bis um die Dinge scheiden. Ein Jubiläum! Ich werde kommen zu Christ, wenn du die in unserer Kompanie. Ich bin dabei, ich bin dann der Prost.

0: Sim, a segunda em quarta vão nos dias, nos julguei.
1: Che chausas.
2: Presentada Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch.
0: Fits, freshts, plain fantasias. Qua caven ils cavazins che duen cudizà eba vossa fantasia.
3: La chausa consiste de parts essenziales. La chausa è part de nos mincedì. La chausa è gratuita.
0: C'è, se avessi qua essere nulla, ci sono 20-30 telefonei, in pruei, in garteggi, dati 70 francs per i fa. Compritas nulla, ci sono 20-30, shalou, merenza, da nonder. Ca...
4: Ciao.
0: Proposta numero in vegno, opala, che ci c'è dao, o dalla lingia? Mm? C'è causa sbiengi?
4: Bien di una Yankee che è la Ruff Margherita.
0: Bien di Margherita, Lu Giuberna, Pondravi de Cei.
4: Also, mia proposta è ossa la carianza, ave carianza costa in what?
0: C'è ossa sta zida, c'è cardiancia?
4: La carianza, der Anstand. Allora, è si può.
0: No, è si può. È si può. È si può. È si può. Stai bene, Margrit.
4: Addio, donna Yanke, grazie per questa dia.
0: C'è causa sbiaggi da non avere proposta numero 2.
5: Biendì, che è bia, venzin di on.
0: Biendì, bia.
5: Io un provo con un account email.
0: In account dat email. De qual sanze jebi please, ha? Tutta no.
5: Ja, qualquer sein, also die Jahre sind gratuit. Ja, qualquer sein.
0: Kont e-mails, wes wus bea?
5: Preis.
0: Preis? Also indeficiente, supponio, ja, bei dus, credo. Ja. Indeficiente ad in privat.
5: Ad dus privat.
0: Dus privats. Dus privats. Ja, wenn un hefti tutta no. Ah, de kins munkente lo not. Kins munkente lo not. Ah, ad hoc schon scritt in e-mail.
5: Na, è un bo.
0: È un bo. Merau c'è che è arrivau, è un book.
5: Bein jetzt schon.
0: Jetzt schon.
5: Ja.
0: Proprio serius, serius, in penso ancora io a von la lunga pausa con la VM continua quest'anno, Gicciun porta la dreccia sligiazion, Bea, gratulazioni.
5: Super, grazie al Fitch, hai piacere.
0: Ah, lo venus è plegé. Il 70 francs, lo sanno non c'è vero se fa la gesta, non vedo se non si c'è che vuoi dire, questo è forse forse io vesso da besenza da comprare.
5: Oh, in un'altra causa, vesso è son da besenza.
0: Ma non si fa fuffer niente con quel 70 francs.
5: Yeah. Ha? Exact.
0: Bea, bugien stavi a Londra, che sei nuda tutti yeah. quanti?
5: Yeah.
0: Gratulazioni, vai a un open air, tutto in or, senza abita a Cheyon?
5: No, io non bo.
0: Bo.
5: Sono
0: onze bu. Shalou. Bella fin d'emma.
5: Yeah,
0: anche di grandius le sei oggi o se son.
5: Grazie
1: a te. Chausas.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Scia fanze qua i email dreccia sligiazione, scia che nus lancein lu de meun sonda in res nova runda dil Cecausas.

0: Les novitats der RTR.
1: Por al Füssli vende de nova mind de pli codis e de grondesche se sortiment. E concern d'autos en la crisa, Volkswagen feinterz pli pauc gudon. Quen duses temas soz a les dies, al microfon Urs Müller. Bienji! L'interprese de stamperie e de commerci de codis sur al Füssli a facin zicte pli schwerte l'en prima mesedata question. Comprendiamo che la medesima periodo dell'anno passata la svolta si è aumentata per 1,1% in buon 125 milioni di francs, che ha cominciato l'intrapresa di tradizione con sedi a Turici. Consunt contribuì al risultato alla vendita di codici. In questo settore la svolta si è aumentata per passa 2% sin 55 milioni di francs. Ed era la stampa da banknote e da documenti d'identità a contribuire a questo risultato. Il Stadio Zenit ha introdotto un nuovo dazi contro 60 partenari commerciali, tra l'altro è la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera valgono in principio dazi di 12,5% in stile di 10% scofinus. Qui ha cominciato il Biro del rappresentante commerciale del Stadio Zenit, Jamison Greer. Gli Stati Uniti rinfacciano als partenari per tutti che li facciano in mia pauca contro la lavoro sforzata. La Svizzera rifusesce questa rinfaccia e spera in avanti in una convegna da dazi slianta con Washington a nome da Berna. Il concern der VW è in avanti fermo su Schwitz. Il secondo quartale dell'anno il guadagno si riduzì per 33% sin 1,5 miliardi euro, compagliato con la medesima periodo dell'anno passato. Per l'intera ronda di gestione Volkswagen sbassa le prognose. Già avanti due semne al concern d'autos tedesche annuncia misure di risparmio rigorose. VW deve venire più piccolo fino al 2030, tra l'altro due in 50.000 plazze venire stricciate. Gli Stati Uniti hanno attaccato la 13 avla notte in Siria Mires in Iran, che ha cominciato il comando del militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in Elz, tra l'altro centrale di comando e depositi di droni iranais. L'Iran, tenor acce indicazioni, reagì con contrattacce in base militare degli americani negli stati del Golf, tra l'altro nel Bahrain. Il conflitto era escalato in chat del mais, mentre che l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via da Hormuz.
2: La meteo.
1: Oggi a Tibler sull'Eglia in Tir Grigion, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Legna di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la Regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entre las die gelu tut qualsca stone d'aschen, val a lavur tut giungio de meun. A la luna, costati cun lezza, probabil dura a dura che la fin d'ema vien pidetir, forse gli è per fin las vacanze sveg lezza. Definitiv meira a meira a sciocca per lezza a ella cauzi c'è.
4: Je viens à monte, je pense à vous. Piu, piu. Je n'ai besoin de rien que de mon sicu. Piu, piu.
5: Io consiglio a tutti di cantare quegli intervalli ad ex nome da aggiungere massa più più. E questa è una buona canzone, che facciamo in buona luna.
3: Astrid Alexandra, e la venzo di quest'anno, udinzo non negavo anche dat la massa. Salù, più più, all'umanza, trascuai venerdì. Oh.

0: Bujene jo zum Fladil takt kun RTR Direktion Findema. Dai non Kurt defini in motto per quella Findema, forse si cidi il smeli a jo poner lumnezia kun in idea.
1: Il motto è «Cici va profe, perde se spunli».
0: Ah, bien, quai con i pil feu che funziona un definitiv bosch, che in caso bo en sur selva abo la lumnezia cul scumon absolut de fa feu che quai emprenden e un ils angiadines che an faci viadi ad en enta degen quest'emma. Schiac, è una cici con in idea?
2: Viel bier trinken.
0: Mi apply qualcau.
1: Leve und nicht schaffen müssen.
0: Ma è senza musicalmente definitiv viver quella Findema eba a opener lumnezia con Elskau cusera. Hello, le duc. Dat til reminente un biezzi opener lumnezia ei bo vandeus o. Nilu il simpatic finlandese als Kulms Grijuns, Samu Hamber, the Sunrise Avenue. Biezzi dat til reminente e un par elcau, cae fic de tir dil Grijun, cusera el lendle, al vadoz sant.
3: Sento il mare dentro una conchiglia.
0: Giovanotti, cos'era? Io faner. Vaduz. Dus se capesce ozza un cul focus singi. Dus di opener lumnezia ils acts romans uon adegen tots cun premieras in quella tribuna gronda tots ein de casa e curdamente che negli all'ureia e la balla foppa. E simino de rusein omis dus de sette dots sepeinen Sirius de lags d'Aurelius de flem per lur premiera. Udinza è un el de quars de qualura erudati qualsca san fa quecheu.
1: Leve un nit schaffe müsse.
0: Ammiratirsco autors lavuren, per exempel eba e tot qualsca staten sin tribuna a joponer lumnezia.

0: kun kwa la zurda miraklas la gratudi da da lovebox es venio venio vergau las dias nu a scuvri zvus nova musica ni ses inspira actualmente forse io paner lumnetze e questo kwa lin d'entren kinza un mai udeu veu gi ben kwa io son stau tut check se ves forse am fla in platz in mia playlist tut personala e lui se dir e in a plata forma sco Spotify in adresse per sruñi inputs musicals ni, tot simpel, tecla radio, ed en special questa stat nossa rubrica.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: A questa ema esi stau, esi un ot Astrid Alexandra ca da un qual inspirazione or da seu repertori de musica preferida in certs moments e situazions de sia veta per fini l'ema venza e voleu savi de la cantautura romoncia cei canzun e inna de quellas ca la combinescia cun stata ca la venta tot tenor an qual rigurdiencia vit in a stat.
2: Also ich fäch mei Vacances le Staat. Was hier ein mies regulierendes Staat, der mei de quales mega spektakulares de Viadis X in Zeneua. Aber in der Memorie vini den de men, io vai bu auto, aber der Mobility dati denter auter e cabrios. Ad in amici er venius spontanem in Sequera, faci ne visita, ruvenza prius emen in cabrio des nisi ed auto casi lanci. Vain destruiu nossas frisuras il vento des nisi e Cesar in Pauspellaga, vain patalau adiu a Schina biala sera propi. Degli auto venne stata la musica, mi incina stia a leggere in tocca, c'era da coa, da scivina von, con cui tu sei sozio, il pibì da amici che muovono di nuova musica. Ad entra auto venne stata la quella canzone di Cesare Cremonini, e le sono in te al confine del kitsch, le sugi, aber hey, il cabrio in a sera da stat va quei super. A quei tu non sa che ora quente le quei in memoria super non spettacolare, aber per me fece preziosa per quei amici e quarto intervenius fece malzeuns della fine degli anni c'è un po' più con noi aber eba in mes patrats eisel è una dina in incabrio a conta anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo di navigare nel buio e con us essen stevun che zanflai in maniera per navigare e la stira decina poetica da Cesare Cremonini.

0: Musica italiana da Cesare Cremonini, che sveglia ricordiences profundas, dulce amaras, tier Astrid Alexandras conus ven udeu gratan zona cun quala vasiam nosa rubrica de stat a fin, cica stat en recce per lama ca venim, ca stese un stan pauet e las marveglias tocan l'indigis, qui alu puspei num.
1: C'è taidla la scena.

0: Grat daulas dieža mēza, die viņu uras damarā, čiek es sečentāju kalendru dokurences, ka karmāla op. Apštrahau dil pigron festival de musica dil grižuni opener lumnecie no kaj dat dil reminent e un biet še vus decidizu su tut spontan da žbaluna da la val viedena se čenta e na miecla truža si la planira a degen. A šiok?
1: Il Čelender prezentata la scontrada Savonin il setta vus cinil stradunc. Da pli infos sin valzurses.ch
0: In festival de musica Pipin Carmala de vini cusera ad Alvani per la terza ga einum Musik Alvanoi il festival anciet starses quoce un tocon domenge in festival no che va bumo per musica mo ben e pil dialog per diverse culturas a massa autor ad il leuc del festival e magari specials unix el bogn d'Alvani oz enceven ils concerts del reminent cusera della set. Emprender schon quasi dils Meyers, pretendo sinaga. Louvratori dils Frenzlis, la festa, einum cusera en sana polivalente a Clin, durant quei louvratori vin exercitau de suna libramente ox populars angedines, d'antone d'autras regiuns, vidai en tuts quals che volen feinaga quella e

0: Las novitats der RTR.
1: Per via dels incendis de Guaut intorno alla capitale, la Spagna proclamesce il stato d'urgenza nazionale. E l'Ucraina sette pliras centrachetes in direzione Russia, tra l'altro 25 centri di distribuzione. Qua in Dussels tema sozza la sindisch, al microfono Urs Müller, BNG. In Spagna furiescono più incendi di Guaut. Per il contorno della capitale Madrid ed in ulteriore regione alla regenza proclama il stato d'urgenza nazionale. Uscia sia possibile da mettere a disposizione di più denaro e risorse per combattere le flamme. Fino a un passo 11.000 persone che abbandonano la casa. Dopo l'entrata dell'ONU, un incendio di Guaut ha distrutto una surfaccia di 125.000 hectare in Spagna. Incendis pli grons furiescen actualmein eher in Francia ed en l'Italia. Il Stati Uniti tenen vin avant en egl la politica commerciale e monetaria della Svizzera. Insieme con nove altri Stati figuresce la Svizzera vin avant in una lista d'observazione per via de sias pratiques monetares e per via de sia politica d'economia. Qua risulta din rapport dal Ministeri de Finanzas a Washington. Attualmente sono la Svizzera diventata mobili per via di sé surplida la bilancia commerciale in questa lista, quel monte che la Svizzera profitesce da più che gli Stati Uniti della relazione commerciale. Tutto tenor sviluppo potesse la Svizzera venire stricciata dalla lista il prossimo rapporto, ai nomi in avanti. La notte passata l'Ucraina ha mires in Russia con pliras cientrones, quella sa entrantra altra tuccia in deposito al commerciante online Wildberries in la regione da Leningrad. E si tratta dal pli gran commerciante online della Russia. Tra es persone sa minides blessades, quai han cominciato le autorità. Elles discuren da burmensis cientrones cifades sur la Russia e la peninsula della Krim. Le indicazioni facciano una buona vita venire verificate a modo indipendente. Il Davos dice all'Ucraina che ha più raggiato i centri di logistica dal commerciante online. In mais, mentre il terremoto si è strusso in Venezuela e il numero di un freddo si conferma, si aumenta in 5.400. Per mai 17.000 persone sono venite blessate, qui ha cominciato la reggenza transitorica. Le Nazioni Unite stimano che 1,3 milioni di persone dovrebbero agire umanitario per via dei terremoti. Priorità è attualmente il provvedimento d'acqua. Per ricostruire il territorio di catastrofe e per sostenere le famiglie sportucciate alla Venezuela, tranter auto già ritracci 346 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale.
0: La meteo.
1: Oltre a Tibler, sull'Egli e l'Antir Grigion, la temperatura maximale tra 25 gradi in Legge di Nota, 26 gradi in Surselva e fin 27 gradi in la Regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Kurt, sente la sendisch ulteriore gi de stad de Belezia, a durant la stad se catapultainza de temps in stads vergandes, cun an qual hit de stad cai se perpetnizau, se magari buma per via dil cant, a letza ga avon varga venions inspirau, a schau veni creativs durant te cla rapporta din sessiun al Cusegrom.
3: Dieses Regulierungscheck-up, wir haben dieses Regulierungscheck-up auch, eines solchen Regulierungscheck-up.
0: La Stadt al Radio.
2: Ed il ketchup per vostre orecchie e originali dati in corte. Io sono Georgina Janchi, Shalomenza, Fresh, Vinevon, direzione pausa di mesi, cuidatelo forse e on. Il ketchup si tira a quel culinaric.

Ad apropos Playing Games, Scholz Backstreet Boys han grat cantau 26 dies en vergai de pic il campionati mundial de balapei e fin. Also, a fin per nos vigins de la terra tudestia. Es elios avon 26 dies, qui encurdaio son baul paul encontr il Paraguay trumpau in antira nazion. Bunamein logic, co quae estau la fin luda la era Julian Nagelsmann sco trenader, che bo vinius fats i, che lu sets seretrats. Lu an les speculaziuns anciet schon durant la VM stedi il nom de Jürgen Klopp, che duai salvar spendra la nazionale tudestia als proxim turniers grons, no quins vul puspei moasà cicei, adossa ei quei realitat, tot les speculaziuns actualmen vin Jürgen Klopp grad presentaus als miets da massa sco nief trenader de la nazionale de balapei de la terra tudestia, quella conferenza de pressa quella va actualmen bu el, vin mod esser novs en tot quei gremi de trenaders bu mo Jürgen Klopp je eu per co-trenaders, manaders, insomma, de sportchef, de sport, de niefchef, de sport, devente qualche schuus ves bu dinamo merau balapens in la televisione svizzera, forse magari in tic switchau vide neuts, in autors canals, RD, ZDF, leu e elze zeus stedi, sil canapé, cals veven installau, sco expert per Mertesacker, devent chef de sport, manader de sport la nazionale tudestia, ha il campion mundial di on 2014 su onde crejusin Andreas Rettig, ha en quai post, ha, scia. Scelue quai, oz è la novità del mondo del sport, che vini celebrada, commentata Jürgen Klopp, il nief trenader della nazionale tudestia musicalmen datius qualsca speran lui puspei da dessa lui naga ad in turnier gron della partida musica italiana giovanotti buon vento a bien mezzi.

0: Jetzt hit der Start. Bellwuss.
1: Ja, der hit der Start gewinnt Piklau per Quai. Wenn der Gies live als Bagarden wo der Stadt 2 Millionen Girly Group de la Andalusia, la Gruppe da Senioritas da Cordoba, Lola Lucia a Pilar, han realizzato proprio in hit che diventaus in hit mondial, lur ketchup, song, proprio in dils grons hits de Stadt, surtout quale Stadt 2 Millionen dei e mutaus din fenomen cachau saltà quasi in tir mund. Platz numero in numerosas terras e in Svizzera in a canzone in a single vendida credu de quei de 7 milioni gados dati ela per vossas urenias, bumo per vossas urenias e per vossas quaisas se vus lesintic saltà direzion pausa da mesia direzion. Findema las ketchup!

0: Gracias, las ketchup, la girly group de la Andalusia con quai hit. Stau credu il prim de vos hit de las ketchup, letegale stat 2002. Stau credu on representau la Spagna al Eurovision Song Contest il 2006, von Vignons a Bersacentai, plaza 25 va gran però su enter e bu tungeu letta da con letta canzone ha un quella che ho fossi io simplazzi in Spagna letta ga all'IS C
1: RTL il sito de stat per vus.
0: Ados dati a un cant, musica romoncia de Paul Knight, o anche dati la sindice maser, o dati la survista del pi important, quart, compact, de quai avomesi.

0: لازم دي جماعة زا. أتشكي ده دنيا في ساورس مولر.
1: In Spagna fuori a Champlier s'incendi s'è guaut. Per il contorno della capitale Madrid ed in ulteriore regione la regenza proclama il stato d'urgenza nazionale. Uscia sai possibile da mettere a disposizione da plidanese risorse per combattere le flammes. Fino a un passo 11.000 persone stiu abbandonare l'urda casa. La notte passata l'Ucraina da c'è mires in Russia a cumplire 100 drones, quale sa in 30 router tu c'è in deposit tra il commerciante online Wildberries e la regione da Leningrad, quale ha incominciato le autorità russe. Elles discorrono debbano insistere in drones cifade sul paese e la peninsula della Crimea. E o sesi ufficiale, Jürgen Klopp diventa nuovo trenata della squadra nazionale tedesca, che ha cominciato il DFB. Klopp succede uscia Julian Nagelsmann, che si ritrazza entro il campionato mondiale. La Germania è crudata o è nel sedi javel finale.
2: La meteo.
0: Gida stat da Balezia e Jantir cantun las temperaturas maximalas se movan denter 25 gradi in Engedin Alta, 27 in la regione de Quera. Dots bugene il servizio di temperatura per degen, il leucno che è da desser ozza. Insomma, la findema attuale è 17 gradi. 21 la maximale lusso entro mesgivit, las 4 si la planira di open air lumnezia de meun in stel picaul center mesgi 27 gradi in lo annunciai per degen. Da me un semestilu tut tenor e un da localmen in bugnada con tercera sai localmen vini blec quai bumuen lumnezia. Insomma, ceu aleu el grigiun da quera datilu da me un ingida caliras con 30 gradi plus.

0: RTL, live dal Open Air Lumnezia.
1: Con musica live vai libero centro mesi delle due a mese con Sirius d'Aurelius che datta l'ancetta musicale G numero 12 e l'ur premiera, son giù premiera sin quella tribuna a ier sera il duo Omish Dus, ni ir terzo centro mesi del public di open air probabil l'ur pipi grons fans in mumma ad imbap vieti los.
2: Poi stiamo in Grand-Plage, perché non so bene il Gino, è una città che ho visto, è una casa presentata in nostra regione, per cui è un doppio-plage naturalmente, che ho appena in Lumnezia e mi rauo per il suo.
3: Un po' molto emozionale, ho detto che il potenziale è per una grande tribuna che è in vigore.
1: Romilda Roland Carigetti, il genitore di Gino, che cresce così a set che ha sigir e un po' et quella avena musicale sul vigneo di ses genitori di sia insomma di sia parentella nos ragurden che ho vidi ils carideros de set van e un inaga ni l'altra el concert singevisni e les gratulazions che ho via RTR brosesi urs de te Clash, che ha tunnau all'ur premiera e il scandal lanciata al curontavel open air Lumnezia Omis Dus, che è quella canzone per te, ma si gira in tic per la mumma nie pilbab.

0: Nos mai con grand spas direcțion pauză de mazi, o scunosă rubrică dil Vendergis.
1: RTL Centele du Monde da Lemna.
0: Ja, klar, sto ja bunu men jasser in du Monde torni open er lumnezia, montada regurdienches. Voilà, an qual risposta che nos venzer vignu.
1: RTL Centele du Monde da Lemna.
0: Opa la, ah, osservezi, che ho x, si c'è, che bu, šiško, štu es, ah, ah. Emera, še nos ven, ce nos, les du mondes. Ah, šes vien tik paciencia, šok vien zelo tik muzika. So, osa, voilà, open air, montada, rigurdienčas, etc.
2: Buna sera, lumnecia, škova!
3: Io sono cresciuta da sì con l'Open Air Lumnezia. Prevede mio papà e da Peter Antons, chef di quell'Open Air.
4: L'Open Air è lì che la soletta sartina non si tappa proprio tutto quello che si conosce.
3: Prevede l'Aiboshi Grons, sticcia su cui paia scibia.
5: Stenz un tappa con scibia, persone spespecchino svese paugat.
6: Sono di Pianz, il primo gap per spedire l'Open Air.
5: E einfach dina in una coola e bella atmosfera dell'Open Air Lumnezia.
4: Ci sono speciali voi, also, io sono la compagnia allegra, che si è speciale.
6: Ehi, se siete in mezzo a tanto, siete in mezzo a bain, poi le sono godienti a schinza. Non tutto, also, guardate, ci sono in l'altra storia.
3: Tonza nai, avon indusons, era leo, qua è sia kindheit nostalgia per me, per vita dance monkey, si è per tutti. Ho un po' di nostalgia.
4: Io sono alto che ho il danze.
7: Open Air Lumnezia un mondo go. Io ho mas budget per vedere che vai in Bienamici, il Sirius, il Marcus Aurelius can in concert un tentando che venga questo un bodo drizza a me che sai il Open Air Don. Den ton lauteron veni fasse gertua.
8: Grazie Lumnezia, muchas gracias!
1: RTL Centele du Monde da Lemna.
0: Quella du Monde da Lemna si vigne uras per Gerine Janki de Divijan. Bien appetit, fa plaz al magazin de Miez G. Kalein den ton bu e un cun lur Appel de quals che datan lanciata musicala al G numero 2 ot Santermes G Sirius at Aurelius. Quarta von lur, premiera cancevolo las duas a mesa, che a lur appel.
4: Da nus alle gloens minchin che venia tutlan is concert, nus alle invasevu da vanna tribuna, nus alle genem zemem chaste, a venina ven cool tem. Grazie al fech.
0: El G, grazie, io dicel, e grazie, Givijelin, bien appetit, a tocan pitart.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Al Stedi Unies hem comunicato novs dazis er la Svizzeris per tuceda nusudins ceccia Berna di stiers. Ed a propos comunicazium, perce imprende un polizist tu dast de Düsseldorf sur Silvan? La risposta dins in questa emissione.
2: Courage, war das nur großes Maul? Ni as de vere mein gust e plage da dem proa e jeu en proa e jeu son tunau suenter min John.
1: Nous avons fait une visite au cours intensif de Sursilvan, qui est fin de même à Lyon. Et si vous avez la de Sursilvan, nous avons un thème in nos 15 minutes, le premier secours à sauver la vie. Un champ de stede de champ, qui est depuis qu'il y a un champ.
3: Ich bin in diesem Lager aufgewachsen. Ich bin selber hier in diesem Lager gewesen. Ich konnte einen Teil von meinem beruflichen Werdegang in diesem Lager verdanken. Und somit gebe ich das selbstverständlich wieder zurück und wollte, dass die Jungen das Gleiche erleben können, wie ich erlebt habe.
1: Cecils Juvenils è in Preis gestevne Schampf und ins Versle findele Mischum. Ed in Spagna will in dos Regiums de Spiozza stedi d'urgenza per widels incendis de Got. De tocco a qualocco in testa più in queste Mischum. Belce taglastiers, mio nom Tobia Faler. Ci wünsch buon divertiment ed un buon appetit. Despre questa notte sconcent che els dazis americans de 10% sunt prodotts schweizers vem a fin, els Stedis Unies em decreto novs dazis per 60 paiais, per la Svizra vela principel meic un nov dazi de 12,5%. La Milena Bassin, cu las reacciums de Berna.
4: La Svizra tuace conquete els partenaris culs piots dazis. Il Stedis Unies imbüten als Pajais per tuchos, che els facen mema poc contra la lavurs forceda. La Svizra refuse clere net quests imbütamaints, que comunicesce il Departament Federal d'Economia. E la Svizra es fadiesce in avent per una convegna de dazis lianta con Washington, o que nom de Berna. Per l'Union de Tet d'Economia, Economie Suisse, non es la nova decisione de dazis ci importen 10,5% per la Svizzera né giustificada né fera. Quella di avvantaggiesce enterprises svizzeres invers concurrenz d'otters paiais con dazis più bass, trentre quels il stedis de l'UE e la Grande Bretagna. Na per tuchos dels 12,5% sun prodotts ci sun già sottomisse certs dazis. Per esempio, acel, aluminium, öli e gas. Economie Suisse pretende ossa che il discorso con le Stedis Unies venen nos in avent per eviter ulteriores ingiurezze per le enterprises svizzeres.
1: Nos restens giuste tal Stedis Unies quals tenien in avent in öli la politica commerciale e monetaria ers in quella della Svizzera, la Corina Schmidt o las novitez.
5: In Zusammenhang auf Autors Stadis figurische la Svizzera wie ne Wahnsinn in a jiste d'Observation, provide si es praktikas monetaras, si a politica d'economia. Qua resulta da din rapport del Ministeri de Finanzas a Washington. Aktualmein sei la Svizzera den Tant moplis in la jiste, provide si es surpli de la bilancia commerciala. Quei monta che la Svizzera profitesce de pli che il Stadis Uniz de lur relazion commerciala. Tot tenor svilup podes la Svizzera venir stricciade de la jista en il proxim rapport einom vinavant. Il Konzern de Cigolata Schwitzerlind und Sprüngli evni accusa en il Stadis Uniz per wieder lavur dufanz. La Cenzlia Aktivistica International Rights Advocates rinfaccia a Lind und Sprüngli de presentar faus sies stentes per combatter la lavur dufanz en ils paiais, nur que Konzern ratile al cacao. Il Konzern profitesce vinevant de la lavur dufanz en sie cedaine de fornizion einom en l'accusazion. Il Produzent Schweizer refuse les rinfaces. Ins prende fitzere jus el tema, l'an passat veva Lind und Sprüngli annuncia de bepli retraich cacao de fornitours caen in system de sorveglianza per la lavur dufanz.
1: E con colonia in stel sguard all'ester, in Spagna o la regenza proclamò il stedi d'urgenza per dos regiums, coloper videls incendis de got.
5: Il Stato d'urgenza vale per il contorno della capitale Madrid e per la regione Avila. Tenor, il Ministero dell'Interno è si uscito possibile di mettere a disposizione de plidenes risorse per combattere le flammes. Entant haien passa 11.000 persone stübendu nach Luchtjases. De pilanciata de l'on an incendis de Guaut ja destrui ina surface da 125.000 hectares en Spagna. Ech la Francia e l'Italia combatten actualmen encunter gronds incendis de Guaut. Im Mai sind als größere Trembels in Venezuela el Dumbach de las Umfrendes entant Crescis im Prest 5.400, quei annuncien las Autoritats venezuelanas. Les Nations Unides parten del Fatschka 1,3 Millions Personas dovren agit humanitar en consequenza de la Katastrofa. Ort wacht urgent sei la Rekonstruktion del Provediment Daua. De speras stoppe buspe venir rekonstrui chases de bitar, scholas del Provediment Medizinal. Ils dus terratrembels del 24 de Zerkladur ante noch la Banca Mundiala cejuna donz en l'autezza de prest 20 miliardes dollars. Sin l'entir mond veni oz ang discurri bun 7.500 lingues. La mesa data de quellas è però preclitada de morir ora. A questa conclusion veni in studi de din team de prescutazion international en il magazin del Fatch Science. Minchon svaneschen bun 4 lingues, va cun elles è l'urse vide culturale a linguistica. Avant 1.000 fin 3.000 ons veniva ang discurri fin 50.000 lingues in l'entir mond. Con la realizzazione dei grandi imperi, delle loro lingue dominanti, sia la diversità linguistica, però ide è una voce marcante meine.
1: Ed anche del sport Balapé, OSSQ Fix, Jürgen Klopp, diventa nostro neder nazionil dels Tudasts.
5: Qui ha confermato la Federazione de Balapé Tudest, DFB. Jürgen Klopp succede con quai a Julian Nagelsmann, che era serratraccio sventre il campionato mondiale, nuo che la Germania è quotata ora in il sedicesimo finale. Klopp ha sottoscritto un contratto de 4 anni per il DFB, quai fin al campionato mondiale al 2030. Jürgen Klopp è tra l'altro autostattrenator de Dortmund a Liverpool.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Un kurs intensiv de Sur Silvan po ver consequences inaspetedes at Oxford in Grande Bretagna.
6: Io ho comprato un t-shirt con plaids romans e io avevo l'idea da correre alle strade da Oxford e forse vesel in sacci mai e giunge con mai romans.
1: Depuis dels Partizipants al Kurs intensiv de Sur Silvan a Lyon u dins giustes cuprosem e più tard mudens de la teoria de Sur Silvan a la praccia de Samaritemps passa traeci an juvenils de tutta la Svizzera. E mi preis quistevna Schampf, scuccia salva vites.
7: Du weisst, dass wenn zum Beispiel jemand, wo du kennst, was hat, dass du helfen kannst. Und du bist nicht gerade hoffnungslos daneben am Stehen und weisst nicht, was machen.
1: So della motivazione dei giovanili di savare giudere, quintenzi in per minuti. E dopo se guardate in svelte, scuccia guardare la prognosi dell'ora.
0: La meteo.
5: Oggi stati in di con blech soleil e temperature di fin 27 gradi in regione di Cuira, e in sorselva basti per 30 22 a 26 e in lengedina per 30 25 a 25 gradi. De maun è l'umagare in zic de plinivels, so total suentremes di, con fin 30 gradi veni però anche in agiada in zic picciaut.

0: Akun Maroon 5 ezi vinjulas dodish amaza devin hilarik.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E quella sura scue RTR stat in ricce per gratulà. Oz a nascida a nascida del 24 de Fanadur, vid quei datum 24-7, penda e in G internazional a zwar quel de ve bien bien quitau a cira se set, se quel bomo magari a casual mo ben eba, 24-7. A per un qualin de quals che vin spronza merauots bein, fit bein, con tot quel che sa da vitir venza su mio posto con auguris, gergine anche quella castia prelegger, shalu, les gi, lei non c'è ver? Per un quartet venza su mio posto, da quei quartet è in treis, vini battigiai a sia zuras con un nom canceva con un M. Abrin Swenter Lauter, Mauro a Porta, e il pi giuven, a diesch candela sinzia torta, el habitescia a quera, a cheu stati, char Mauro nona a bazzi, ad gratulescian per teis dejava l'anniversari, no ad gevujain bler plagiair cun teis hobbies, i giova a schach, il fa musica, a surtuat il leger. Planet nun ha la biblioteca de cuore più ingiunscu desch stiatu nun ha schlet. Resta in avant, usche, noans allegrain, curciatu weinst sütschlin, in vacanzas, una gronda, gronda, branclada, non a bazzi. At els dus, car Mauro an gevijau per tei, at as diejons de sche, resuna qualacheu, cul titel im Krapfenwaldl.

Questa è l'Engevis musica per Mauro a Porta a Sess. Giovens duls dies ons divisen in a fece bella party. Da quera mi denne Engedina se fermene Zernetz nua ca Moreno Stedler contongia in term de vetta bo non important. Cau stati scret char Moreno ossa cumainza un nov capitel da tia vita cun teis desdottava l'anniversari estu ufficial mainc un cresciu ma per nus restast tu ad una nostiar fill a fra. Nus at gevujain de tuat cor, blera sandà, fortuna, amur, al grezcia a curagi per seguir tai semis. Tu ashtemo blers belishems mumains davant tai, resta ad una usce scoce tu est, sincer, cordial, afferm. Nus essen fitch superbis de tai a graz de pudair avair tai in nossa famiglia. Bun viadi sunt ia nova via de vita, nus tamain de tot cor. Mamma a bab, cun Alexia, Gianni a Damiano. Per tei teu jotiavel anniversari an tes cars, Moreno Stedler, gevijau quala cau de la gruppa Steppenwolf, ha? Ina da gas, cun jotch eunitic pifec.

Born to be Wild, per qualche survencugi de dots de pli libertats, d'anton il giociavel Moreno Stedler a Zernetz munt d'enteren e ben an qual obligazion de pli. D'anton ez vigneu vegn da linna, da l'engedina menzi sumla sur selva, a sadrun vegn faig festa cu la Melanie de Florin, pil vegnce sisavel a cheu stati, cara Melanie de cor, gevigen tut bien, sint Teu vence sisavel natalizi, fai in tic pausa a gauda tia festa cun tia famiglia, nus vinin sigir a fa in viva cun tei, de cor gratulein, cars salits, tes genitors, a de tes feriuns Heinrich a Corinna de Pardomat. Musicalmein dati quei regal cau de genitors a feriuns per ambali il vence sisavel Melanie De Florin Everlasting Shine della gruppa The K-Pop TXT.

Diamond. Quai stau il giavispil natalezzi da vence seasons della Melanie de Florin Sedrun. Lu è il trio de jubilars che veni battegiai con in nom canceva con in M complets, aber è un bo nies quartet. Figei nossa è neu della via decina in politisch bagat, sur saisa è zila Ursula Chur Huani, che sa festiva il bi radun de docciontons per vus, ascel preleger il suandone. Und, cara Ursula, pio chantaval anniversari gratulagn, nus divijain i miglior, nun ademainc venavant ena buna sanadat, che divijan Barbara a Claudio Kadosh cun famiglia. Dils gratulans fan in plegi musical culs Castel Ruter spazzen per vies o chantaval Ursula Chur Huani, che è in ils salits d'anniversari acustic.

0: Geburtstagsgrüße, kann uns wünsch bei dir direttissima via Radio sur Science tiela Ursula Chuorhuanica complanescia. I ottantava la da scia e il quartet con posta a scritt, ok, se centanda tier RTR complets e da nossa vart vine von in ballezze di de festa proprio con tutto quelca sauda vitir a tirnos moments hilarix sauda gi per gi e la che
1: La Copina.
0: Alla numero 24 del Mainz de Fanadur, quella Favia di Giula Bassa, Tier Franca Gir, la nona Anna Cetrina Gir, a telefonau oz quarto entro le 9.
2: Also guris gem a mia pitchna Franca Giotoric ci complisce oz oceans. E già vigente tutto il boom, nonna, neni e tutta la compagnia da cuira.
0: E a te, Franca, gir giù tu ricci in fitch fitch bella party con massa pax surpresas per te giovans dulcis, oggi ons adin pac arriva lo prossimamente, qualcun en nostra scadiola.
1: RTL, las gratulazions.
0: A dos matenze nostre slinges da telefon sin vert per gratulazioni spontane per nascide e nascide del 24 da Fenadur da lui 0820-2130 dice vus preferis da scriver in per balz plainz canus prelegince capesce bugien lui la numera del telefonin 079-2070-07.

0: Eno zvenil jam prim gratulant al telefon, dejn la bella buonasera a Herbert Fink.
1: Buonasera, dona Janki. Ives Gugent gratulò al mis comarat Bruno Tiefatal da Casti, ci stad Giuseglias antumiliascia, se gli 82 ava l'anniversari. La mia donna Irma a dia, lesen gratulare da tot cor, givisir tot il buon, Fortegna avec un blair balons en femme culassia Sofia. Ci possons far en femme anche per bel viadas, a proxima manch per bel dei al Tirol da Sud, nox alle grancia nostra. Ascu toc da music, già visa, per Bruno, a Sofì c'è un fit, a bagna in gamba, per c'è un fecce nel sol, perché toc musica, quel toc, di trio Stockberg Buba. Urchig, razzig, das ist gut fürs Gemüse. Grazie vielmals.
0: Qual è venza? Pinau, lu vai insieme in vacanze? Vus? Sco quartet, il Tirol di Zit.
1: Preciso.
0: Grandius. E mince cas, quae ja. Vigenza da cor, fec balz gis, a vus, luanz lue un temps de fein vive, forse, leudati e de quals che san es sun aintic, Lendlers e Juel Tirol di Zit, per saltalu forse in an ilautra. Herbert, grazie per il telefono, non scenza nessun api il giubilar, i urchi, carassi, und fürs gmürt. Stai bene, Herbert, toc in autra. Ciao, ciao.

0: Questa è il Javish da musica per Bruno Tiefenthal. Da Casti d'Anton a sei entum lasca Casti Festival Oz l'altra via decina dat 82 a telefonau a gratulau a Herbert Fink con Donna.
1: RTR Las gratulazions.
0: Anus Restein, telefonicamen silmens el Grigiun Central, den la bella buonasera a Karin Luzio.
2: Buonasera, Guerguina.
0: Due panizze auguri, Zotz Karin.
2: It's mis auguri, von el Isser, a Roland Guntli, el po festivaros, it's cun Cantanova all'anniversari, ia, era nom da Barbaten, dalla mi famiglia, a tocca ci canosa nell'SG di Gir. Tutto il boom, miglior di aveis e tutto stanno dato. Che le franchendi non spiegano scatti, dice il sangue da qui.
0: Qua è la P custevla da tots, ha? Ni da tots la,
2: esatto.
0: La senadat, Karin. Fanzo, non senti che festa in viva, eh? A venderci, senza no, prolungare la festa alla fin d'emma.
2: I vaggi faccio... in buon giantar si va partenza allora con territo che burca non sa che ta a fare una bella pacifica in fine domenica
0: grandi buscare in questo in plan c'è da morendo se avanti che mervegnas
2: iva faccio calari, also, pasta freccia ma va turveni di mit a me o se in special casil che la non bel per knola passiva vai a fac bajanas stechas con la sturbonen all in mis cer fich gugent avetir in a buona lionja fimentata oggi vigia
0: oh grandios
2: a dessert in a creme isabet cucinte prenti crema.
0: Questo è su se busco un zigi, aber.
2: Ma io sapete cosa c'è.
0: Principale è chi gusta.
2: Io gli ho il gusto.
0: Karin, lui scende nessuna per via scarpa Roland Guntli, quel che vus fides oz, il prossimo zigi è sicuro, ma di nisel chlilo bambalalo.
2: Gis che il sagenza.
0: Shalou, tot bien Karin. Tocchi in altra gara.
2: Grazie, madema manz, che ordina.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Ah, ecco che abbiamo qualche natalizio due anni fa e autors dentro in Adina Puspentic, Shaintic, Lolmaintic, Baloncia, Asta, per Sassetzintic, per Insassetz. Iei, grazie al Ciun Vargau, Lina, forse non sono di per cicco quel party helps in Stai, apri Roland Guntli, il card Karin Luzio, che comprenesce il suo conto Nova, vola dosso il telefono, asciu dalla bella buonasera, a Claustra, a David Kamenis. Ciao David.
1: Hallo, Georgina. Io vedo che non è una gratulazione se Natalizia se ti aspetta.
0: Cioè, fai peda, quella prendo.
1: Esatto. A quella va oggi in ne sia Sarnchen vuol dire che vivi sulle lief sur tu sei un cazzis. Allora sa Simon che menisch fa fiasta sin seu 30 avel gidena scienza. Contiamo in gratulazione leo adel, che vince il vino von, buona sanatat e tu mo bie bient. Durtu beapliche und sie bealla lavur en la casa en via. Adil gewisse Musiker, sie entretsch, bringt mir Glück, chemifäger, con la cappella overall.
0: Exakt, quella è semtiada, sì. Pil jubilar per Simon Kamenis, subi radun de 30. David, grazie pel telefon.
1: Io grazie l'effe.
0: Ad in bis intermasia, tocchi in autrega.
1: Sui milioni di me.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Teil Klitsch Akustik pil Jubilar da Trenta Simon Kamenischka Stadt a Sarnsila Mantogna dal telefon denza us il ciao benvenuti a Damiano Stedler. Ciao Damiano.
1: Ciao.
0: Ja sur lasch nus wenn schon in a Gast Aprilegerat gratulations pel fra neve per Moreno.
1: Alle gute Lade des Fahrer, wo in Stäbler, das ist die Dortabel. E Franz Weihnachts für Bella Feist, der Mann, von der Familie Lure. E schick.
0: Ah, schien sie wenig, so tschons, dass sie aschens Fasur Pliers dies fest, dann ist
1: sie?
0: Ah, Damiano, la canzone, aber in a relativ Veglia c'è gestio schon, eh?
1: Ti zon... Beh, le sante veglia.
0: Lezze pulit veglia. De Bobby Darin, Splash.
1: Sì.
0: Mm? E quei in a quella in motivi, in ragione speciale, grat quella?
1: Ma nu, nu vanno di non fatto se lusti, tutto quella cinzun. Se lo tu ne lusti, io credo che imparano lo sghecco se dite.
0: Ah, grandios, shalou. Sfredze che Moreno a c'è fantecchio, lo sagrat radio?
1: Hai.
0: Quat. Penso. Quat. Lu, forse, quei splash, a zwar è in connex cul on de nascenza da Moreno. Questa è lui il soundtrack del film You've Got a Mail, ha? E-mail für dich, di 1998. E quei film vignu so? Ah, scema quei.
1: Ma
0: mio. Quat, bella festa.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Splish splash, I was taking

0: Splish, splash. Dion Mili Novcin Chunkontoch Pil Jochavel, Natalizzi da Moreno Stedler, telefonau gratulau a Givijau, quella caina montada per Els Dus Alfra Damiano. Quart vergaulina d'Anton, nasce ne butra la scheda preleger messandis cun auguris che arrivai via telefonin, in va a Tron, a zwar al primo de Mont. Les gratula a primo sin seu chunkontasisa av l'anniversari, gevigel tut bien, kunzun sanedat, in viva sintei fa Petronilla da Darvella, pil primo de Mont Atrun, che complenescia oz chunkontasisons, lu scienza e un prelegeri messandi pala Melanie de Florin, che nos vencion gratulau all'anceta da nossa ura hilarica, da cor gratulain alla cara Melanie a Sedrun sin ses 20 seasons, nus jevigen tot mobien adots in bigi de natalizi, nus vinin gleiti gleiti sil caffè a Petta Cars Salitz Mario a Maria.
1: RTL, les gratulations.

0: Ah, cool, Zambroids, Musikals, Dil Joris, il combattenter cor, ciao, eisi, stau, quai, dils, moments, hilarix, per nasci, desenasci, il 24 de Fenadur, grazie, fitch, per vos scrivers, cun vos javis, spils telefons, spils messadis, via telefonin.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Se che pesce e oz, fidienza un quei regal special at in ni inna che nos ven stiau gratula la de vosa ura che via radio cal num che curdau sa se celebra da fa via di direttissima el aua termala il bon engedin la sort quala decide denter tutti il num che nos ven scritti in cedelin celus cur lines an intec voilà luensi qual cascia ia fa splish splash prender con il fra Damiano Moreno Stedler il giovane che complenesce oz gioc onz in important tirm la vita shalu bien divertimen el splish splash school Moreno Stedler con quai e Georgine Yankee naven jevisel vinevon fech fech bellas simpaticas uras de natalizie bunas allegras compagnias ciao ciao a tocan la prossima
1: RTL las gratulaziuns
3: il suente mes di tal RTL con sempre verts Scovrides e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.
1: Chihuahua. Les novitats ter RTR.
2: Les sores benedictines de la clausura de Sognon a Mustair han elegit una nova priura ed el chancellier tudesch Friedrich Merz transformesce sia regenza. De pli de quels temas ad Laura dati ossen les novitats de las duas. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La clausura de Sognon a Mustair una nova priura. Las Soras Benedictines an elegi Sora Ludgarde Honecker sco nova priura per ils proxims treis ons, quai communitesce la claustra da Sognon. Sora Ludgarde succede con quai a Sora Aloisia Steiner la priura emeritada che festivesce queston ses 75 anniversari. La nova priura che oriunda da Hinwil a fac ses profess van de schnof ons en la claustra a Mustair. In Germania transformesce al Chancellier Tudesch Friedrich Merz sia regenza suente las dimissiun del chef de l'uffizio de Chancellier Jens Spahn. Spahn era s'retratsch per vide la affera intorn ina mamma dem Prest. Ses successur diventa al chef de fraktion de la Union de Finqua, Thorsten Frey, quai a Merz da en conoscent la bonura. Cica surpia la direzione della frazione è anche avvert. Merz vuol però reglar tant pli spert la successione per uscire se dirach l'abilità de gir della regenza. Sin l'entir mond veni ozang discuri bun 7.500 linguas, la mezzadat de quelles è però periclitada de morir ora. A questa conclusione veni in studi ed in team de pascotazione internazional e nel magazzin del Fach Science. Minchon svenesce in bun 4 lingues, a cunelas e l'ursa vide culturale a linguistica. Avant mili, fin 3.000 ons, veniva anche discurri fin 50.000 lingues silentir mond. Cun la derasazione de grands imperis de lur lingues dominantes, saia la diversitat linguistica però ide ene vos marcante main. E dank der Sport, os esi fix, Jürgen Klopp diventa il nov trainer della squadra nazionale Tudescia, quai a confermare la federazione de Valapé Tudescia DFB. Jürgen Klopp succede con quai a Julian Nagelsmann, che era retrat suenter al campionato mondiale, nur che la Germania è codata ora en il sedijavel final. Klopp ha sottoscritto un contratto de 4 ans der DFB. Quai fin al campionato mondiale al 2030. Jürgen Klopp e Trander Auter starten nader de Dortmund a Liverpool.
3: La meteo.
2: Oggi in di complex soleil a temperature de fin 27 gradi e la region de Cuira en so selva basti per 30 22 a 26 gradi a den l'engedine per 30 25 a 25.
3: Vias e traffic.
2: Sì, in autostrada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonne tranter Rechenau a Rottenbrunnen ed a quintar con 15 minuti di più tempo di viadi.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

Hier bin ich geboren.

0: Les novitats per RTR.
1: Les sores benedictines de la clausura de Sognon a Müsteich han erigit una nova priura. A provide les sanctions en contra la Russia, la China decide els comuns d'export per pliures interpreses de la UE. De pli de quals temes a de Laura, dati us en les novitats de les 4. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La clausura de Son Jon a Müsteich ha una nova priura. Les sores benedictines han elegit sora Ludgard de Honecker sco nova priura per ils proxims 3 ans. Quai comunicesce la clausura de Son Jon. Sora Ludgarde succede con quai a sora Aloisia Steiner, la priura è emeritata che festivesse quest'on ses 75 avel. La nova priura che orionda da Hinwil ha fatto ses profess avant de 9 ans en la claustra a Müsteich. La Commissione della UE tira in avanti le procedure incontro ils gigants online e prende os en il visir TikTok. Danach als neues Resultat der Inquisition periklitesche il Journal de Social Media u fans a juvenils entras bas Standards a segertat a la Commission de la UE da in conoscent. Quella kritischesche trander Autor ca esters wesen als contos publics de minorens a possien uschia contactar quels kun intentions abusives. Se confermia il resultat de las Inquisitions a TikTok na fetcia na gines midadas schmanaccia incestida danes a la plataforma uschia la Commission. La China ha decis schumons d'export in contra 14 interpreses de la Union Europeica. Per Tuchatz è trander Autor al Konzern Darmazion Tudest Rhein Metall. Danach al Ministeri de Commerzi Chinais, da Stias Certa Raubokundiever Zivil e Militar, bet blivin je froni alles Interpreses. Peking reagesce con quais in les ultime sanctions de la UE en contra la Russia. Quelles se dritzen danach la China en vers 14 Interpreses Chinaises adel Hong Kong. Lui aveva decis ir ses nov paket de sanctions en contra la Russia. La China criticesce las masiras e pretende che quelles vengan abolides. En la via de Hormuz en milis de mariners bloccats per vide las attaches vizendaivles trander al Stadis Units al Iran che continuation. La situazione de Blairs è uscì desolata che, laut Commissariat per Drets Humans de las Nazions Unides, Volker Türk è veni attiv. Ses büro parte del fatto che si tratta d'almain 6.000 persone sin radunt 400 navs bloccades. Almain 93 co-members de Cruz sem venits dazi de luch agents. Quels stoppien ossa guardar sets co quels vengen der aua a nutriment. Almain 17 marinès en venits mazzats de pilanciata del conflict. Türk appellesce alles partides de cetar in a via per meter en segertat als marinès.
2: La meteo.
1: Ot stati in die cumbler suleil a temperaturas de fin 27 grads el region de Cuira, en so selva basti per 30 a 22 a 26 ad en l'engedina per 30 a 25 a 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: La via sinatoschrada a tredi stati colonna 30 Cuira sit a Rottenbrunnen ed a far quin con 10 minutes de pli temp. A colonna dati è sinatoschrada in direzione Zergans, quai 30 Maiavilla a Zetras, qua è sede quintar con 25 minutes de pli temp de viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR.
4: Con scovrides, hits e sempre verts.
3: Musica non-stop.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La Clostra Sognon a Müstair ha una nuova priura ed in Surselva cominciò l'opener Lumnezia e là novembre fa festa e musica, là venir lavorò.
2: Ce n'è gin lavora da tiebo occurrenze indigene spli. Plus sainz bo mattugna chi marcia nu a tinstoi fazice per suente.
1: Quals si lavoran da vostras culisses e trenta la liet pur tretens vers la fin dell'emissium, nostra reporter Anna Selina Quinter o discuria con un perda dels sur da lur lavur. Els organizatoris hem già tratt un prim bilanç.
3: Noi un buon di uo, noi vendiamo una dina, mi traso un tic bilet, da quella via Laura Vindle, gli è spontaneo, noi siamo circa 17.000 circa.
1: Ed a proposito bilanci, l'organizzazione del turismo Bravo in Filisur sta cercando un nuovo direttore, Nicolino Gnosti Schmetta, noi vediamo ci la situazione. Che cosa mi per tema da dots? Mio nome è Tobia Faler, ci ha visto un interessante magazzino ed una pacifica sera. Nous commençons juste ora somme l'oste del Grigium, la Clostra Sognon a Müstair, una nuova priura, la Corinna Schmidt con les novitäts.
4: Les Sores Benediktines an elegi Sora Ludgarde Honecker sco nova priura per ils proxims treis ans, quai communicesce la Clostra de Sognon. Sora Ludgarde succede con quai a Sora Aloisia Steiner, la priura emeritada che festivesce quest'on ses 75 avel. La nova priura che orionda da Hinwil a fac ses profes avant deschnof ans en la Clostra a Müstair. A Turic an las autoritats mes en arrest inquisizion in medi provide suspecte violazion. La procura publica a confirmar rapports de medias correspondents. L'austriac de 65 ans, 2 ans, avar mes cuiet pacientes allura viola a filmar elles. Veni scuvert e quai per quacina paciente a remarcia in a camera de telefonin zupada en la stanza de visita. La Procura Pubblica Austriaca a Graz investigesce incontr l'OM la discurrenes autoritats del main oggi pertucciades. Per il medi vale la presunzione di innocenza.
1: E con quell'omudenz all'ester in Germania, l'omu del cancellier Friedrich Merz sia regenza.
4: Questo enter la dimissione del chef dell'ufficio del cancellier Jens Spahn. Spahn era seretrat per via dell'affera anturn in a mamma d'Emprest. Ses successur diventa al chef de fraktion della Union de Finqua Thorsten Frey, quai a Merz da inconoscent. Cica surpiglia la direzione della fraktion e anche avert, Merz vuol però reglar tant più spert la succession per uscire se girar l'abilitat de gir della regenza. La Commissione della UE tira vinavanzi e proceduras incontr ils gigants online a prende os en il visir TikTok. Danach als novs resultats d'inquisizion periclitesce il canal da social media u fans a juvenils en tras bas standards a segertat alla Commissione della UE da inconoscent. Quella criticesce tander auter ca esters vesien als contos publics de minorenz a possien uscia contactar quels con intenziuns abusives. Sa confermia el resultat de las inquisiziuns a TikTok ne fecia na gines midades schmanatschen incestide denes a la plataforma uscia la commission. En la via de Hormus, en milis de mariners bloccats per via de les attaches vizendaivles, tranter als Stadis Units a l'Iranca continuation. La situazione de Blers è usce desolata ca laut commissariat per drets humans de las Nations Unides Volker Türk evni activ. Ses biro parte del fatch ki se tracta del main 6.000 personas sin radunt 400 navs bloccades. Almain 93 co-members de Cruz sein venits dats si de lur agents. Quels stoppien us guardar sets, co quels vingen ter aua a nutriment. Almain des set marines en venits mazzats de bilanciata del conflict. Türk appellesce alles partides de cetar in a via per meter en segertat als marines.
1: Ed oa sen c'una novità del sport, del balapé.
4: L'Olandais Mark van Bommel diventa il nuovo trainer della squadra nazionale della Belgia. El succede con quai a Rudy Garcia, che era seretrat suenter al campionato mondiale. Van Bommel ha sottoscritto un contratto fin al 2028. Sco ultim, il coach de 49 ans, trena al Club Belge Royal Antwerpen. De Pila Staat 2024 e el, però senza club.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Senza il Sondesco in giun, opener l'Umnezia, nostra reporter o visitò als adjudents da vente da vostre culisses e te zola scio quinter da lur lavur. Per esempio, a quels ci venden kebab.
5: Noi spendiamo molto opener di una tonna carne. Ciò che vendiamo sono chicken nuggets e pommes, da cui abbiamo relativamente meno pibiacce che noi vendiamo e carne kebab.
1: La reportage tier sudins in per minuts. E giusto scu prossim, al direttore de turism de Bravoin Filisur Schmeta, nus vens volia savar las rajums, e scuce que vau a sin avent. E do se guardens scuce sa situazions les vias, e scuce que vau in avent cu la bell'ora della fin d'evna.
0: La meteo.
4: Demain, è magari in sic de pli nivels, soprattutto al suentermes di, con fine 30 gradi alla regione de Cuira, vengono però anche in giada in sic pli ciaut ca oz. En l'engi di notte basti per fin 25 gradi.
0: Vias e traffic.
4: Se in l'autostrada a Tredis in direzione Cuira dati colonne trantar Maia Vila a Cetras, quei provede di un accident, iede quintar con inura de pli temp de viadi. A colonnes dat jer tranter Rottenbrunnen a Rechenau, ma dema main in direzione Cuira, qua es jede quintach cun 15 minutes de pli temp de viadi.
1: L'organizzazione del turismo Filisur Bravogn o che do in Mudeda. Al meglio gestione Nicolin Josti si ritira ad interim surpiglia Peter Engler quel post. La piazza è sotto scrittore e qui detta già discorso per una successione permanente. Al Federico Bellotti con i dettagli.
6: Avant tre anni sono fusionati gli implanti da sport da Bravogn e l'Unione Turistica e di Lleneida fondata la Bravogn Filisur Turisme S.A. Il costrutto ambizioso è scarpiccia. Il novembre bandunga Nicolini Osti l'interpresa ce l'ha manò fino avant curt. La responsabile data si è davantata menge gronda per el. Consont cura c'è il veggia di surpiglir su letto il direttore. Avant manava el il zafarsank an in co-direttori.
7: Prima di avere lavorato con Fitch, ci abbandonò la firma, ma sono niente pensionato, se sto a dire questa combinazione. Allora per me non era che non era più, e per la firma, scusate, quello ci svolge, volesse rimanere in avanti, avere un buon sentimento, allora sto a dire, e ci volesse, ci trovo, non è credo, ci trovo un slancio fresco.
6: Schlansch Fresch porta ossa Peter Engler, ciò ma non blir sonst le spendicolare da lei e s'engagia già da pleci 36 sonst per il turism. Ossa vuole al portar chietezza anche il team ed il preparar per il futuro.
8: Das Personal sollte wieder in Ruhe arbeiten, weil es ist doch ein bisschen Unruhe reingekommen jetzt durch die Kündigung von Nicolin. Und nachher geht es auch zu, ich sage jetzt einmal, den Teppich vorzubereiten für eine neue Geschäftsführung und nachher den Betrieb nachher in eine ruhige Bahn führen kann.
6: C'è una direttore o un direttore so manare il affars della spendicularis, ma deve manch con tot quel c'ho da far col turism, sei a becce un pensum impossibile, dei Peter Engler. An Svizzera det il diverse interpreses, ci seien organisades, somigliant.
8: Das Wichtige ist einfach, dass dann die Direktion, die zu oberst ist, mit Bereichsleitung, und da meine ich dann vor allem auch Bereichsleitung Infrastruktur, wo die Bergbahnen angegliedert sind, sehr eng zusammenarbeitet und die Kompetenzen ganz klar geregelt sind. Und dann geht das auch. Also da habe ich gar keine Angst. Im Gegenteil, man kann dort sehr viel Synergien nutzen und mit einer schlagkräftigen Geschäftsführung, wo Gastronomie dabei ist, die Infrastruktur dabei ist, die ganzen Marketing- und Serviceleistungen, glaube ich, dass das sehr gut aufgeleistet ist.
6: Il manader ad interim della Bravogn Filisur Turisme S.A. accompagna il discurs per occupare la plaza, cenei de publicei de scu direttore de turism e madema manch della spendicularis de Bravogn.
8: Ich bin jetzt heute dabei, wir haben jetzt verschiedene Gespräche schon gehabt und hoffen schwer, dass wir bis spätestens im August wissen, wie es weitergeht.
6: El setz sustigna l'interpresa uscea deis cuci dovra e pitart vigna la remettersi es mandat. Vede la strategia ceneida e lavurada gli on passò, vot la Bravogn Filisur Turisme S.A. oramai sa tignerven avant. Quel conferma Daniel Rohrer, il presidente del Consell d'Administrazione.
9: Das Ziel ist immer noch, dass wir Tourismusleader sind in dem Tal, dass wir Wertschöpfung anbringen in dem Tal, auch, dass wir eine Ausrichtung auf Familien, bahnaffine Leute, die das Naturerlebnis suchen, das ist weiterhin das, was wir wollen. Wir wollen aber mit den neuen Personen und auch zusammen mit dem Peter Engler die Strategie besser umsetzen und wir denken, dass wir mit neuem Schwung das erreichen können.
6: Se la nuova direzione può realizzare la strategia e dovrare le sinergie già vigenti con combinare il turismo e le spendicolare, zamossa il prossimo mese.
1: Al Federico Bellotti, su del Müdamento, su son l'organizzazione del turismo, da Bravogne e da Filisur. Dal turismo a Bravogna de Filisur in Zosetta la musica in Surselva. L'Opener Lumnezio cominciò ir, gera liet, fol secondi feste, con bel ora so ce la viert, ma l'Opener non esrivo al limite de sia capacità quest'anno. In Sevesque plaza per 12.500 persumes, quest'anno non es l'Opener vendi or. L'Anna Silina Quintero discurria con Katia Chur, ella es la responsabile da comunicazione.
10: Cosa state attualmente con la vendita di biglietti di Open Air Lumnezia? Vendi voi se è un bu?
3: No, è un bu vende voi. Noi vendiamo una dina. Mi trazo un tic biglietti di quella via Laura Vindel, è un spontaneo. E noi siamo circa 7.000 circa.
10: Sente mira, si ha real di tendes, vedi in zelo, chi ha in quale lurca, chi vede un plazzo per tendes. Se è sempre un pipo che ho di venire. E non dormi ancora?
3: Ja, wir sind schon
10: so,
3: Also ja, morgen, wenn sie Juli die Vigisieren, kann eine Fitch Ferme kompetent Ochsner, und wenn man die Utraskoe Fitch Bia Billets, kann er im Publikum kumpern Fitch Baul Billets. Das Wesen sind general, kann er jeut kumpern, epi spontan, decide spontan, mense, wo, questa Stausche schintig, traskoe, esi epi greve, kann jetzt checke Tudels Festivals Wesen, nicht todes Okkurrenzen sind in general, ki win, wenn die Billets bei a kurta vista.
10: C'hai bilancia intermediare tra di sos fente le mese dat de opener Lumnezia ort vista del comité d'organizzazione?
3: Nos ven giuta che nos in Fiji bien festival, nos ven supra aura, nos ven giuna gins in caps, in capitao nuots, in gins sectors, tocca nos essens Fiji contents.
1: Dis Katia Chor del comité d'organizzazione dell'opener Lumnezia, il più grand opener del Grigium, e per se tua funzione, per se tua seggen a vonda da mangiare da baver e du schlieto del necessari, trovo che naturalmente a vonda mems ci giuden. L'Anna Silina Quinter ha fatto la ronda per quels che non sono niente all'opener per fir festa, ma per giudere.
10: Perché l'opener Lumnezia Gertegi trovi mincion numerus volontaris. Elze delles dirigono il traffic, fanno orden, estaten ed vosels stanz de Damià, de Beiber e de Bietz. Ine de delles è Nadia Guldiman, che già stata pli resga a l'uvra a l'opener Lumnezia de vos la bar della tenda de 24 ures. Sei motivazione de s'engagia.
11: Io credo che è importante che gli indigens s'engagen per un event, perché c'è un'idea lavora da tiebo occurrenze indigenes pli. Allora, se non si può mantenere chi marcia, non ti stai facendo per suente.
10: A dell'ovrade opener Lumnezia, sco volontari, a sperlen trade gratuite per mincina mincina e autors avventats.
11: I ei bi de l'ovra in se prende un canoscer mincion au traiaut, in se saia bo cuncic in svegna le scirtes, mincet on se flot, mincet on se boschi flot, aber tocal de vos vai a dine si, dei un leger. Le jautai, Honzelia, Ponch Pichà, das magari è un leger con quels,
10: Uen e Laura di Opener Lumnezia tutta altra che Jom Vergau, anstai da Plievge, Boia e Grignala, domineschel su lei. Sui areal an als pumpiers de falu rondes. Ei vala sientir areal nademain in schemon de fiug.
12: Ja, sicher ein bisschen schauen, wie die Leute sich an die Regeln halten, wegen der Gasgrill und alles. Dass man halt, ja, man kann nicht nur Polizei spielen, aber halt mal sagen, eben, wenn der Grill schräg steht, dass man den Grad stellt oder eben einen Zigarettenstummel korrekt entsorgen tut, gerade wenn es so nass trocken ist am Boden. Und, ja. Das sind so ein bisschen unsere Aufgaben und ein bisschen schauen halt.
10: Quedi Alessandro Roner, Indels Pumpiers, kei en Aktion. Tocnos, agi si utim den ton pitos giuro seivel, als hosp se tenien beim vidles prescriptions. Important per la segertat e se capesce e che mincina mincina resta sounds, per quai ein durant l'entire fin di amna e semeriters e semeriteres en Aktion. Ad ei dat e in stan neu cale jauz aveni sperso sci aien si cioi. Danach la semeritra Daniela Lotz ven le jaut al pisavents per vede pinches causes.
13: Uon, aisi, biada quede sian mima caul, ki baiba mima pao, kas grasi genuia, vishidjes, mal ciao, bagatelas, ce main.
10: Scoela di, sedi important, deveni sperazo, sin se senti bubain, ad baiber avondaua quella fin diamna de quella scaliras. Caul, aisi e, sil stanz de demeia. Cum plattas e grills. Tia de pibiars ons e il Royal Kebab a dined le partide opener. Al giuven agit Aihan se di des il stan cun siu bab. A cau marci.
5: Also nus prendin mincia opener a dine ina tona can, o se cia ion veven us de pli stiu prender cun in coma ciun tonas, aber io cre qua ion des ina tona tonger shock se vein son clomap reserva, die Schock, wenn die so ein paar Chicken Nuggets und Pommes oder so, aber relativ meine Pibia-Chicken aus Vendina und kann der Kebab.
10: Als ein Gepäsches als Visitaders, als Visitaders, ein Feinstopp, der Stand der DRTR. Laut hat die totes Kausses, per Schasse mir akkurat.
14: Nun wollen die Enterauter Tattoos der Glitzer, nun wollen in der Fotobox, nun wollen in der Konkurrenz per Tickets per Lauteron, nun wollen Goodies, per Exempel Tasches, Stickers.
10: Das ist Vanessa Erni, del Team de Marketing de DRTR. Sense els ed elles mas nuot, tot quels e quelles che lavuren de vosles culisses, perché mincina mincina s'agude in emprenevla fiasta.
1: Lana Selina Quinter, so de quels ci lavuren all'Open Air Lumnezia. Ci occupano so ir e ci dure fin da mem sanda. Che cosa è già tua dell'informazione della Cinch? Questo venerdì al 24 luglio, responsabile per la contenuta Prisca Bundi, la Corina Schmedo mi si insembla e presentò le novità, è su Maltobia Faler, ed è già visionamento una pacifica Sara Sencia e più tardi un bel commenzamento alla fin d'evna.

0: could ever say. Olivia Rodrigo, Stupid Song, vos program rumenci in questa mezz'ora con sport. La festa da luat del Sertic è la più veglia festa da luat in Grigium. La festa è questa fin d'evna. Circa 100 luteders da differenti centums della Svizzera del Nord-Ost e del centum Berna combattono per la coruma del Sertic. Già da mem sanda, un di anzals attivs combattono al smatz entro il Sertic per buoni risultati. In quattro categorie, da 7 fin 15 anni, combattono per punti. La società da lotta in Giardinaisa è presente giusto con 9 mazzi. Il Roman Dobler è sottirsi per noi ad un trainamento.
1: Als lotaders da l'ingedina bassa si incontrano a Ramos per il trainamento. Entro la stupenda nuova halla da lotta, filen es puaps sotto l'instruzione des trenaders Loris Biri e Claudio Regli vide lur tecnica.
2: Importante è che voi siete movimenti. E ora vorrei i da differenti varianti, i da durante il combatto, i da loro questo qui, se loro stumpla verso mai, e lui sta bene per te riuscire, non lo pensi, non lo pensi in già.
1: Il trainer Claudio Regli mossa i differenti schwungs e i spuaps in pro e in per di te sfardo.
2: Questa chiama qui, come tu hai detto. Valvare il c'è e tra rodont, con scrauf.
1: Circa in un seine spuaps trainesce la lotta a Ramosch. Al prims e scialt ne eins, l'ora declarano i trainers due tra schwungs e l'ora ven fat la lotta.
2: I basti man plein. In ogni notte tu hai un grande repertoire di schwungs e tu ti stirsi bene la mezza. Qua in ogni notte è preciso noi. Come vanno in opera un po' di attività, di qua provano a dare avanti il spops, di concentrarsi in certi tunes e con ci hanno loro proprio in griff, ci sono tre arba in esur, loro poi fare il prossimo sviluppo e imprendere certi nuovi.
1: Per fare la lotta si dovrà insieme 5 schwungs da base. Schol kurz, all Fussstich. Quess imprendi schol prüms, i da lade vent, sa poi l'ura cominzer de schlarger las variantes.
2: Super, Simon. Punto qua e punto de vera. Quel moment che c'è il dozzo il peo, ce l'es fare il pass, l'è il più debole, con l'equilibrio, e l'asta stotto. Simon, vede, se ti tiri giù in sonde, se guarda, sauber.
1: Simon Meyer de Strada cominciava un anche un anno col sport da lotta. Al giugno del 14 anni è per la prima ada della partita pro la lotta da Sertic.
3: Ma fare il meglio col più bello possibile ci va. Niri col più bello in avanti c'è dito. Forse ormai non guadagnare l'essere so ciò.
1: Se Simon Meyer fa la lotta scossa sulla moto in Alunz, in gioco al Derenice Tavalent in sia categoria d'età, l'ora fu squaison Fitchbun. Sono un po' di più esperienza a Lino Caprez da Dardez. Elza Legra da poter fare la lotta contro avversari che non conosciamo.
4: Sì, qui è conosciuto un po' di avversari che ci fanno, loro possono un po' in fare il contro qua là e invece che ora lasciano un po' badare che c'è l'es fare, loro trovare la situazione iniziare ora se possibile.
1: 9 pops e Nils dell'Ingedina Bassa sono della partita per la lotta Sertic e il trainer Claudio Regli è per Schwass dell'ur capacità.
2: I San Far, i decimi momenti di forza appunto con il squiz ci hanno, il forza ci fa, il senza l'air, non funziona.

0: Albano e Romina Power, felicità verso il commencement del weekend. Kulcianiel Rumänsch, quist vendredi al 24 luglio. Cosumi per novitäts del sport.
1: RTL Sport.
0: Nos commencemos con Balapé, o es ist que fix, Jürgen Klopp dvent il nov trainer de la Nazionale del Tudast, quello confirmò la Federazione Tudastia DFB. Klopp succede a Julian Nagelsmann, ci svava ritrat, ziava il campione di mondiale in oce il Tudast, erano svolos or entil side geva il final. Klopp è già sottoscritto un contratto di 4 anni, fino al campione di mondiale del 2030. Klopp o trainò 30 rotter a Dortmund e Liverpool. Il olandais Mark van Bommel diventa il nuovo trainer della squadra nazionale della Belgia. El succede a Rudy Garcia, ci svava R-Trat, ziava il campione di mondiale. Van Bommel ha sottoscritto un contratto fino al 2028. L'ultimo aveva il coach di 49 anni, trainò il club belge Royal Antwerpen. Da spiegare lo state 2024 del però senza club. E di nuovo in Svizzera, dal sport da luote, in domenica era la penultima festa da montagna della stagione sul Brünig. Giust è una ferma frazione della Svizzera del nord-ost con il raggio da luote Armon Orlik e Werner Schlegel. Orlik comincia in domenica contro il Luzernais Mark Lustenberger, Werner Schlegel contro il Bernais Michael Ledermann. L'ultima vittoria del Brünig della Svizzera del nord-ost era Samuel Giger.

0: Il di der Erdel.
1: Tot cunur sin cadis. Iem primel grijun. La claustra da Sonjona Müsteir a ina nova priura. La soras benedictinas han elegiu sora Ludgarde Honecker sco nova priura pils proxims trei sons, quae communicesce la claustra da Sonjon. Sora Ludgarde succeda cunque a sora Aloisia Steiner, la priura emeritada, che festivesce uon seu siatontaciunavel anniversari, aveva menau la claustra els davos siatons. La nova priura, Ludgarde Honecker, è oriunda da Hinwil e da fac siu professa von Jenny Wons e la claustra a Müsteir. Ils Stadis Unii han introduciu novs dazis encunter 60 partenaris commercials, dentro quels è la Svizzera all'Union Europeica. Per la Svizzera valen da nief dazis da 12,1% anstall dils 10% sco tocan da cheu, quei communication ils Stadis Unii. La ragion nomnada è che quel Stadis fece menja paugen contro la lavur sforzada. La Svizzera refusesce quella renfaccia e spera vina vonsin in a convegna da dazis ligionta cum Washington ai nom da Berna. E l'Europa del Sud furiesce nels incendi del Zuals Vinavon. E la Spagna, alla regenza USA proclamau il stadi d'urgenza per due regiuns, qual vale pil contorn della capitale Madrid e per la region Avila. Il stadi sapi a scia mettere a disposizione da pli danese risorse per combattere le flomas. Denton an varga 11.000 persone stiu abbandona lur casas e da pi lanciata di lion an ils incendis destruiu in a surfaccia da 121.000 hectare Zuaul in Spagna. E la Francia e l'Italia combattono contro grandi incendi duaul. Si l'entir mun vengan discuria un biebensia meliciuncien lungaz. Bradun la mesedada quel zendenton per clitai de Jvani, quei tenor in studi internazional pubblicaus el magazin del Fatch Science. Mincion Jvaneschian quattro lungaz e con quels è la sa vida culturale a linguistica. Avon varga milions, nive un discuriu tocun 50.000 lungaz l'entir mun. Cula derasazione de grandi imperis e de lur lungaz dominons, seigi la diversità linguistica es reducida marcantamen. Si lunc ils temas pil moment, jage visleun in abiala sirada.
2: Le zone des Rumänches, kurz eva le seis, els lavuren discreta mensch da Vosvart e fem mir possibile al festival. C'è ciò che significa da lavorare all'Open Air Lumnezia e c'è ciò che la liet es, quella audienz giusto in per minuti, sparesh c'è a cerestas andervi. Mio nome è Tobia Faller, in avventina Pacifica Saire, di un buon commenzamento alla fin d'evna.
0: RTL.

Pacific en palafindevna culcian il rumänsch. Ad un invender di saire vin coda vende la sesi mezz normal mensch l'emischum de musica instrumentela cun teus predilets de d'una società de musica in grigium, ma nadurent la posa da stet, in vezzo d'ins oz un'ora cun una selezion de musica instrumentela c'è nostra redaktion de musica o mis insempel per vus. Quella vende la sesi mezz in questa zondas per tuas c'è un gust de d'un'ora plen musica instrumentela. Vostra glas il programma della Saira sul Channel Rumänsch è di Plemetta di Aperoz, mio nome Tobia Faler, e se vi giossi in avanti una pacifica Saira, una figbella fin d'evna, giù della stit, e ste bene.

ord dal cialender dal paur. Nüvel cocchen dalla saira il di davo, bel di da faira. Nüvel cocchen la daman, ant la saira un pantan.

0: Il D dell'RTL.
1: Tots con un sin che dis. Jem prima il grigion. La claustra da Sognon a Müstair ha una nuova priura. Le sores benedictines hanno eleggiato sora Ludgarde Honecker, sconova priura per i prossimi tre zons, che comunicasse la claustra da Sognon. Sora Ludgarde succede con quei a sora Aloisia Steiner, la priura emeritata, che festivesse un seu 71 anniversari, aveva menato la claustra els Davos Jatons. La nuova priura, Ludgarde Honecker, è oriunda da Hinwil e da fac seu professor von Jenny Vons e la claustra a Müstair. Il Stadis Unii han introduziu novs dazis encunter 60 partenaris commercials, dentre quels è la Svizzera all'Union Europeica. Per la Svizzera valen da niev dazis da 12,1% anstall dils 10% sco tocan da cheu, quei communication il Stadis Unii. La ragion nomnada è che quel Stadis fece menja paugen contro la lavur sforzada. La Svizzera refusesce quella renfaccia e spera vinavons in una convegna da dazis ligionta con Washington ai nom da Berna. E l'Europa del Sud furiescen ils incendi els uauls vinavon. E la Spagna, alla regenza usa proclamau il stadi d'urgenza per duas regiuns, qual vala pil contorn della capitale Madrid e per la regiun Avila. Il stadi sapi ascia mettere a disposizione da pli danese ressources per combattere las flomas. Denton an varga indisch mili persone stu abandona lur casas e da pil lanciata di lion an ils incendi destruiu in a surfaccia da 120.000 hectares uaul in Spagna. E la Francia e l'Italia combattono contro grandi incendi d'uaul. Si gli antirmon vengono discurie un biebenzia meliciunce in lungaz. Radun la mezzadada quels è in netton per l'Italia de Giovanni, quei tenore in studio internazionale pubblicaus il magazine del Fatch Science. Mincion giovanesci in quattro lungaz e con quels è la savida culturale e linguistica. Avon varga milions, nive un discurio tocon 50 mili lungaz gli antirmon. Con la derasazione de grandi imperis e de lur lungaz dominanz, seigi la diversità linguistica es reducida marcantamen. Si lunch ils temas pil moment, jage vis leun in a biala sirada.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: live dal Open Air Lumnezia.
1: RTR Pavus e Open Air Lumnezia con tot. Nos contents in rtr.ch ni sin Play RTR. Benvegni an qualura ne conosci fundrein el mon de quei festival. Lur hit 079 e staus 99 amnes e la parade de hits schwitzera el sangudignau plirs premis ed an publicau 9 albums. El duo de Berna e già staus el 2022 sine gassi la tribuna de Open Air Lumnezia ed a stuiu interromper al concert per de Urizis a luem promess ch'els turnen puspei a la Val Lumnezia. A quei anni fac, annustet l'en os al concert de Lo a le Duc. Bien divertiment.

Salut.

beautiful.

0: way.
1: One more time.
0: Cause it's me.

Per cinc crüzers, da men rauch. Il magistra dazü al scolar un quint cel scioglia. Quel sfa die vie plü, ma nu va in or da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cum per la per tai per cinc crüzers scortagia. Schacciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont, ci sai appel magister.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e stas vergaus, ei di un de daut che Laura se di ina sturna. Nies auch, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fusco vosses lunas.